Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire,

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

strada per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Marco Mengoni e porgo tutti i miei saluti a Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Co.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e

0: Un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon sabato, 1° agosto 2026. Do you speak English, Patty? Yes, Papa Line. Il Papa ha incontrato la Patty Smith in Vaticano. Gag tra il Santo Padre e la sacerdotessa del rock. I due americani di Chicago, Papa Leone che le dice: ma tu parli inglese, vero? E lei gli risponde: certo, hi. E poi c'è stato l'incontro. Tanto, per tanti, è morto Don Antonio Mazzi, educatore, attivista, impegnato in attività per il recupero di migliaia di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus. Educatore, giornalista, volto della TV, nella sua vita ha avuto la missione di aiutare gli ultimi e lo ha fatto tanto, per tanti, fino alla fine. Addio, Don Mazzi, lei è stato un testimone del suo tempo. Non sarà dimenticato, Don. Il forte terremoto a Napoli, la zona è quella dei Campi Flegrei, epicentro a Pozzuoli, controlli in corso, un vero e proprio sciame sismico che a quanto pare continua, ci sono feriti e danni. Medio Oriente, tra speranze ma anche scetticismi, si osserva l'accordo su Hamas ed Israele raggiunto e annunciato pomposamente dal presidente americano Trump. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo quindi il trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone. La decisione è stata assunta dopo la vicenda pesantissima che è in corso, è legata dunque all'afflusso in massa di migranti dal Marocco nell'enclave spagnola di Ceuta. La situazione resta comunque molto molto delicata. Ci sono sempre dolore, orrore e speranza per la tragedia di Messina con una palazzina crollata. È allucinante. Elon Musk paragona su X i migranti di Ceuta a un'invasione di zombie. Sui social lo spezzone di un film horror, folle la situazione in Spagna, ha detto lui. E si spera dunque in una evoluzione positiva o quantomeno meno terribile della vicenda. L'Istat lo dice, l'inflazione a luglio cala al 2,8% da più 3 su mese, in frenata più 0,2%. Sale intanto la fiducia di consumatori e imprese. L'Istat stima un miglioramento nel mese di luglio.

0: Lo Svimez poi aggiunge che con il PNRR il Sud cresce più del Nord, ma senza la crescita sarà dimezzata. Vacanze scatenate e il primo weekend da bollino rosso o addirittura nero, in movimento 26 milioni di persone affamate di ferie. Occhio al traffico. Muore a coltellata, fermato il figlio, l'ottantenne colpita in casa a Verona per una vicenda terribile familiare. E così è accaduto. Assolto un italiano detenuto in Kenya, disposta all'immediata scarcerazione. Paolo Camellini, 53 anni, era il gabbio dal febbraio 2022. Dice Soleil Sorge: io sono spesso in contrasto con Sophie Cudigoni. Soleil Sorge, e chi se ne frega? Lo sport, il calcio, ma tutto lo sport è in lutto per l'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan e della nazionale. Dice il club: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni, era malato da tempo. Tutti lo ricordano il grande Piscinin. Martedì funerale in Sant'Ambrogio, davvero una leggenda dello sport. Lo amavano tutti, anche gli avversari, perché era un grande. Addio Franco Baresi, lei è stato un testimone del nostro tempo, un grande sportivo, non sarà dimenticato. E mentre nel nuoto, il team event nei tuffi, Italia d'oro agli europei. Gli azzurri confermano il titolo di Roma 2024. Nettamente battute Russia ed Ucraina. Nel nuoto artista cominciano le prime gare. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali, in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Fantastico, la voglio per le vacanze.
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto!
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Caldo asfissiante.
8: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri.

0: 29€ al mese. Rata finale 10.874€. TAN fisso 5,99. TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri Grande Panda da 14.950€ su Fiat.it.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Come stai?
5: A volte è difficile uscire di casa.
4: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
5: Tanto se non si vede,
4: le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è, come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
5: Posso stare bene.
4: Con le cure.
6: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
1: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Buongiorno, in Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina E45, lavori di manutenzione sull'incrocio Montemolino, direzione incrocio Ravenna. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, il traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Macomer. Statale 129 trasversale Sarda e prima di Bonorva. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi sull'incrocio Bari Svincolo, strada statale 271 di Cassano, direzione incrocio Padova. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, c'è stato un incidente sull'incrocio Salica, strada statale 185 di Sella Mandrazzi. Sulla statale 19 delle Calabrie, lavori di manutenzione dopo Rogliano, strada statale 535 del Savuto e prima dell'incrocio di Coraci, strada statale 108 bis Silana di Cariati, statale 616. In Sardegna, sulla statale 466 di Sibiola, traffico rallentato causa lavori sull'incrocio variante di Ussana, direzione incrocio Monastir, strada statale 130, diramazione Iglesiente. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950€. Vai su Ford.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Laura Pausini con Immensamente. Buongiorno, buongiorno. Sì, è arrivato questo mese di agosto, sabato 1 agosto 2026, e noi ci siamo. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, primo weekend di agosto. Mamma mia, quante cose succedono in questo weekend, quindi insomma tante cose di cui parlare questa mattina insieme. Però adesso vado a preparare con la redazione, con per quanto riguarda la musica, con la regia. Vedo già Luca Camorcia, noi siamo pronti. Vi dico solo che a Radio Italia, solo musica italiana, adesso sono le ore 9. Sono

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Terremoto di magnitudo 4.7, Campi Flegrei, nuove scosse nella notte, oltre 20 feriti, 2 in codice rosso, diverse famiglie evacuate, crolli a Pozzuoli. Crisi dei migranti a Ceuta, arrivati in 60.000, 48.000 rientrati in Marocco, almeno 57 morti, l'Italia sospende Schengen con Madrid, tensione tra

0: Meloni e Sanchez. Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, secondo i media statunitensi Trump avrebbe ordinato un nuovo attacco con Israele sull'Iran già nel fine settimana. Esplosioni nella notte a Kiev, almeno 9 i morti nel raid russo con missili balistici sulla capitale ucraina. Il presidente americano frena sulla licenza per produrre Patriot. Recuperato il corpo senza vita di una donna tra le macerie dell'edificio crollato a Messina, la seconda vittima accertata. Si scava ancora per cercare 4 dispersi. L'addio a Don Mazzi, morto a 96 anni a Milano, oggi la camera ardente nella sede della comunità Exodus, da lui fondata lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Caldo intenso, siccità sull'Italia con temperature oltre 40 gradi, primo bollino nero dell'estate sulle autostrade per chi si sposta verso le località turistiche. Lo sport italiano, piange Franco Baresi, mito del Milan, dallo scudetto della stella ai trionfi dell'era Berlusconi. Martedì funerali in Sant'Ambrogio a Milano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e siamo entrati nel mese di agosto, oggi sabato 1 agosto 2026 ed è Sant'Alfonso. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete. Oggi i pianeti suggeriscono di inventarvi un fine settimana originale che si riveli un po' diverso dal solito. Molte saranno le persone che vi cercheranno e che movimenteranno la vostra giornata. In ogni caso, passerete 2 giorni piacevoli. Toro. Non createvi troppi problemi se dovesse capitare un'avventura. In fondo la sensualità ha bisogno di queste piacevoli scappatelle. Approfittate di questa giornata estiva per consolidare la vostra economia, perché in seguito potrebbero arrivare spese impreviste. Gemelli. Il nuovo mese esordisce con la luna in quadratura, ma non temete, per oggi vi sentirete ancora stanchi e demotivati. Se siete al lavoro, tenete duro e poi pianificate una vacanza insieme agli amici o alla persona amata per la metà di agosto. Cancro. Nella metà del fine settimana, grazie all'appoggio degli amici o di persone fidate, vi sarà facile vedere finalmente chiaro un problema o una questione delicata e controversa. Mercurio vi stimolerà a creare una serata trasgressiva. Leone. Continuerà il sostegno del Sole di Giove, mentre gli altri pianeti metteranno qualche freno ai vostri desideri. La sintonia di coppia sarà un traguardo da raggiungere con tanta buona volontà. Siate sinceri e aperti senza cercare di prevalere ad ogni costo. Vergine. Incontri piacevoli vi porteranno amicizie positive. Desidererete un amore romantico, ma anche solido e serio. In campo lavorativo sono in arrivo novità interessanti, ma è il momento di pensare al riposo e a una cura di sole e mare per rinforzare le ossa. Bilancia. Le nuvole nel vostro cielo sentimentale si diraderanno, lasciando il posto a un bel sole che vi riscalderà il cuore. Il legame di coppia andrà bene, la vostra propensione all'amore sarà un collante che certamente darà i suoi frutti, più di 1000 promesse. Scorpione. La giornata potrebbe cominciare con qualche screzio, ma la raddrizzerete senza fatica. Se vi sentite poco compresi da chi vi ama, arricchite il rapporto con un piccolo tocco poetico. Al calar della notte, fatevi guidare dai sensi e dimenticate la ragione. Sagittario. Le stelle vi consigliano di fare un accurato esame di coscienza, una specie di bilancio per capire ciò che vi sta veramente a cuore. Durante la serata lasciate a casa pensieri e riflessioni e datevi alla pazza gioia in compagnia degli amici più cari. Capricorno. Noterete in voi più convinzione e maggiore carica psicofisica in questa giornata che si annuncia fortunata e forse non esente da un piccolo colpo di scena positivo. Forse dovrete rimediare a una piccola dimenticanza, ma non sarà difficile. Acquario. Sarà una giornata dal tono crescente, positiva e piacevole. Una scelta di campo si rivelerà proficua e fortunata. Una divergenza con una persona amica potrà lasciare il segno, se non chiarita, con la dovuta prontezza e sincerità. In amore mostratevi sereni. Pesci. La luna sarà nel vostro segno in questo primo giorno di agosto. Non dovrete far altro che scegliere a quali traguardi dedicare le vostre energie. Per i più giovani si prevedono questioni finanziarie da affrontare e risolvere al meglio. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca

Annalisa con Canzone Estiva su Radio Italia, solo musica italiana. E allora ancora buongiorno, soprattutto buon sabato. Iniziamo insieme quindi questo mese d'agosto. Sono Fiorella, eccomi qua. Luca Camorcia, che bello vederti in regia. Come mai non hai la sciarpetta questa mattina? Perché non serve, fa caldo. Andò, fa caldo, molto caldo. Quindi la sciarpetta aspettiamo il prossimo autunno. Saluto anche Daniele Verderio invece che è in redazione. E allora, no, fatemi fare subito un abbraccio fortissimo, lo voglio mandare a Napoli, ai Campi Flegrei, a Pozzuoli, insomma a tutte queste zone che hanno dovuto affrontare questo terremoto. E anche questa notte, so che insomma che è stata una notte molto impegnativa, fateci sapere comunque se tutto va bene, se ok, cioè se possiamo aiutarvi in qualche modo. Comunque io ricordo a voi e anche a tutti i nostri ascoltatori il nostro numero, che è 331-995-0095, numero che conoscono benissimo milioni e milioni di italiani, come Rita da Roma, che ha mandato un vocale per raccontarci che sta andando a lavorare dopo 3 ore di sonno. 3 sono poche però, Rita, e c'è 8 ore di lavoro, però non importa perché da domani sarò in ferie per un mese, e quindi anche se non vai via, buone vacanze, soprattutto in bocca al lupo per la tua piccola. Va bene, allora vi dicevo, tante cose, tanti argomenti da affrontare questa mattina. Si parla d'estate, di mare, di vacanze, non solo, e poi tanta bella musica come questo brano. Cioè, a me è piaciuto subito questo brano di Raff, questo brano che lui ha portato all'ultimo festival di Sanremo, tra l'altro è stato scritto insieme al figlio Samuele. Il titolo è questo: Ora e per sempre.

0: sarà.
1: Vabbè, questa è proprio una bella canzone d'amore. Allora, cari amici, e ancora per oggi noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda dalla Sardegna. Io no, non sono in Sardegna, lo voglio specificare. Luca Gavorcio, noi siamo nel nostro studio centrale, però i nostri colleghi sì, quindi da oggi riprenderanno le dirette dal Vojtanka Village a Villa Simius. Come sempre noi siamo lì per far divertire con la nostra animazione, con i DJ set, ovviamente con la grande musica italiana. Tutte le informazioni su radioitalia.it, e per scoprire di più sulla bellezza del Vojtanka Village o per prenotare andate invece su voihotels.com oppure nelle agenzie di viaggio.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, tan fisso 3,99, tag 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia, scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida.
13: Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!

0: Elisa con Amore su Radio Italia, solo musica italiana, alle 9:27 di questo sabato mattina. Non tutti vanno in vacanza, però in questo mese di agosto Tina ci racconta, anzi vuole salutare la sua collega Greta, che hanno una lavanderia a Corsico. Corsico è proprio alle porte di Milano, e ci raccontano che lavorano tutto il mese di agosto. Sono lavoro impegnativo comunque con questo caldo, dice, però il primo settembre si va in vacanza. Invece già in vacanza sono questi due piccolini, visto che prima abbiamo parlato della Sardegna. Dice: ciao Radio Italia, siamo appena sbarcati in Sardegna anche noi, e quindi James ha 5 anni e Stella 7 anni. Hanno scritto questo messaggio pieno di allegria e cari ragazzi, ecco, diciamo ragazzi, noi vi auguriamo assolutamente delle buone vacanze. Allora, visto che ci sono milioni di italiani in questo momento sulle strade, abbiamo qualche informazione per voi.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, e questo è il notiziario viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare: in Lombardia, sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, è attivo un senso unico alternato di 250 metri circa tra gli svincoli di Pianazzo e di Monte Spluga in provincia di Sondrio. Nelle Marche, sulla strada statale 433 di Val d'Aso, è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Fermo. Nel Lazio, sulla strada statale 148 Pontina, è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20:30 alle 6 tra gli svincoli di Tordecenci e via Decima Castel Porziano, in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. In Basilicata, sulla strada statale 653 della Valle del Sinni, è attiva una riduzione di carreggiata di 200

0: 150 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

tavolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita,

0: Ma questa è la canzone perfetta da cantare se siete in viaggio e state per andare al mare, giusto? È una canzone dell'anno scorso, del 2025, Marco Mengoni, Saif Erkomi. E tra l'altro, a proposito di Erkomi, vi devo dire che doveva essere un unico evento quello di Erkomi al Fabbrica di Milano a novembre, poi sono diventati due, poi sono diventati tre e ancora quattro, e i biglietti però non erano sufficienti ed è arrivato il quinto appuntamento in questo club milanese, è fissato per il 24 novembre, però lui ha detto ultima data, avvertito e invitando, quindi se volete vedermi, cioè questa è l'ultima e poi i biglietti non ce ne sono più, però prima di quell'evento c'è il suo tour estivo e naturalmente tutte le date sempre sul nostro sito, ci sono tutte le date di tutti gli artisti, quindi radioitalia.it. che bello sentire queste due voci insieme, sono quella di Giusy Ferreri e naturalmente Francesco Renga.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai.

0: Pinguini tattici nucleari con Rubami la notte. Allora, adesso vi dico una cosa che forse voi non lo sapete, ma oggi, 1° agosto, è la giornata mondiale della fidanzata. Insomma, una novità. No, esiste da qualche anno, però ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Irama con Cabana. Allora, voi non lo sapete, ma lo sapete? Non lo so. Cioè, oggi è la giornata mondiale della fidanzata. Io non lo sapevo assolutamente. Si festeggia quindi la fidanzata, diciamo che è una ricorrenza piuttosto recente. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata, cantavano gli Articolo 31 qualche anno fa. Il brano era intitolato proprio La fidanzata. Luca Camorcia, ce l'hai tu la fidanzata? Va bene, allora oggi devi fare una sorpresa. Beh, perché molte fidanzate non lo sanno che è la loro festa. Vi devo dire che le prime tracce risalgono ai primi anni del 2000 negli Stati Uniti, e poi i social hanno fatto il resto. Quindi ogni primo di agosto c'è questa hashtag Gold Friends Day, che riempie Instagram di dediche, di foto di coppie, di mazzi di fiori. E da qualche anno questa festa è arrivata anche in Italia, e quindi complice praticamente alla passaparola online. Tra l'altro, in realtà questa giornata era pensata per celebrare l'amicizia femminile, invece poi insomma è diventata un po' più romantica. Quindi l'idea di fondo è quella di dedicare un giorno alla propria fidanzata, senza il peso dei social, delle grandi occasioni. Il regalo più gettonato per questa giornata è un bel mazzo di fiori. No, ma questa sorpresa la dovete fare, perché la vostra fidanzata forse non lo sa, non se l'immagina. Voi arrivate con un bel mazzo di fiori e dirà: ma caro, che bello, perché? Perché oggi è la tua festa, ok? Fatelo, mi raccomando. Poi magari domani mi scrivete se avete avuto successo. Intanto sono le 9:54 minuti e noi continuiamo con la nostra musica. Abbiamo adesso già in sottofondo questa canzone di Brescia. Il titolo è semplicemente Da Dio.

Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio dedicato a voi che state magari facendo un lungo viaggio, per chiudere la nostra prima ora insieme, quindi Augusto Abbondanza è pronto. Io vi dico che a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:01. Solo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato, 1 agosto 2026. Allattano e salvano. Promuovere l'allattamento su scala larga potrebbe prevenire ogni anno quasi 400.000 morti di bambini e circa 140.000 decessi materni. Lo ricordano UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della giornata mondiale, settimana mondiale dell'allattamento che si celebra fino al 7 di agosto. Il Ministero dell'Interno ha disposto dunque la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo quindi il trattato di Schengen, quello che regola la libera circolazione della gente. La decisione è stata assunta dalle autorità al Viminale e legata ovviamente all'afflusso in massa di migranti dal Marocco, dall'enclave spagnola di Ceuta. Sulla vicenda l'allucinante dichiarazione di Elon Musk, che ha paragonato

0: sui migranti di Ceuta a un'invasione di zombie, dicendo sui social, metto uno spezzone di un film horror, folle la situazione in Spagna. Forse anche folle dire cose così, sì. Il forte terremoto a Napoli, la zona dei Campi Flegrei, epicentro a Pozzuoli, i controlli sono ancora in corso, è un vero e proprio sciame sismico, ci sono feriti e danni. Le vacanze e i vacanzieri scatenati, è il primo weekend che arriva al bollino nero, in movimento 26 milioni di persone affamate di ferie. Occhio al traffico e fate attenzione. Il Papa ha incontrato la Patti Smith in Vaticano, c'è stata una gag tra il Santo Padre e la sacerdotessa del rock, i due americani sono tra l'altro di Chicago tutte e due. Papa Leone le dice: Patti, ma parli inglese, vero? E lei gli ha risposto: certo, hi. E poi hanno parlato un bel po'. Si intensifica l'ondata di calore pazzesco dappertutto. E la situazione internazionale, c'è stato il nuovo accordo annunciato dal tycoon, ma resta sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz, che si riflette anche sui carburanti, nonostante l'intervento della Meloni sulle accise. Dice l'affascinante e bravissima attrice Nicole Grimaudo: io sono innamorata di Francesco, un uomo siciliano che fortunatamente non fa il mio stesso lavoro. E quindi è così. Lo sport dà largo spazio agli sport estivi, ma in primo piano resta il dolore immenso per la morte di Franco Baresi, una leggenda del Milan, della nazionale, una leggenda del calcio. Tutti hanno pianto e piangono per il mitico Piscinin. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio del weekend caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale in locale sconfinamento verso le Prealpi e, più raramente, le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar. 10-14 minuti, buongiorno, è il sabato 1 agosto con Radio Italia, solo musica italiana, sono Fiorella. Buongiorno a tutti voi. Allora, visto che abbiamo appena ascoltato questa canzone, io ne approfitto per ricordarvi la nostra compilation che si chiama Radio Italia Summer Hits 2026, perché abbiamo raccolto 32 canzoni, 32 successi di quest'estate, sono in due CD e voi quindi potete avere tutta la musica di quest'estate e sarà un ricordo, no? Del 2026. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, c'è questa canzone che abbiamo appena ascoltato, c'è Risa, Emma, Irama, Ultimo, Saif, insomma tanti. E quindi, se volete averli sempre con voi questi successi per sempre, ricordatevi Radio Italia Summer Hits 2026 e ci sono tutte le informazioni sul nostro sito che è radioitalia.it. Adesso Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ligabue con Eri Bellissima. Allora, questa estate 2026 si candida a diventare una delle estati più calde di sempre dell'epoca moderna. Ok, allora ne parliamo fra poco. E intanto io lo voglio fare il giro temperature questa mattina, lo faccio da un sacco. Quindi 10:23, siamo al primo giorno di agosto. Questo sarà un weekend infernale. Facciamo un giro un po' in Italia per capire qual è la località più calda in questo momento. Vi va di scriverci se riuscite a vedere la temperatura, magari siete in macchina o anche in casa, potete vedere qual è la temperatura nella vostra località in questo momento. Il nostro numero è 331 995 0095, e vediamo qual è quella più fresca, vabbè, fra virgolette, e invece quella che già non si respira più. Aspetto i vostri messaggi, mi raccomando.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.

0: bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Gianna Nannini Marrakesh con America Inc. Allora, grazie per la vostra collaborazione. Ho chiesto, mandatemi le temperature, vogliamo capire com'è la situazione, e devo dire che quasi tutte le città d'Italia in questo momento ci sono più di 30 gradi, sono più o meno che 31, 35, 38, e sono veramente tanti, insomma, a quest'ora del mattino. Grande invidia per Mara che scrive a Bressanone, Alto Adige, ora ci sono 18 gradi. Ma ci stai prendendo in giro o dici veramente? Non ci posso credere. Aspetta, ce n'era un'altra, ecco, Annabella e Antonio sono sulle Dolomiti in vacanza, attualmente ci troviamo a San Candido, c'è una temperatura di 20 gradi, loro scrivono il paradiso, avete ragione. Però chi lo sa se questa estate 2026 sarà una delle estati più calde di sempre. Attualmente, restando in Europa, l'estate particolarmente calda è stata quella del 2003, ma io non ho ricordo di quell'estate, cioè lo dicono tutti 2003, forse l'ho rimossa perché faceva troppo caldo. Voi avete un ricordo di quell'estate? È stata veramente così calda? Pensate che il periodo peggiore furono le prime due settimane di agosto, quando nel sud del Portogallo fu registrata la temperatura di 47,3 gradi per due settimane. Anche in Italia temperature altissime, al nord Italia diciamo le zone costiere affacciate sul Mar Tirreno, e anche in Sardegna. Diciamo che dopo il 2003 le estati del 2022 e del 2024 sono state particolarmente torride, quindi l'anno scorso non c'è, cioè nel 2025 non c'è in questa classifica, vediamo che cosa succede quest'anno. Però insomma, per rincuorarvi, vi voglio dire che l'estate del 2027 potrebbe essere ancora più calda di quest'anno a causa del Super Niño, quindi sapete, no, questo fenomeno climatico dell'Oceano Pacifico che alzerà di più le temperature a livello globale, quindi questo lo sappiamo già e siamo già preparati. Va bene, facciamo una bella cosa adesso, andiamo al cinema che c'è un po' di freschino, poi torniamo e leggerò magari i vostri messaggi a proposito delle temperature di oggi.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Allora facciamo un po' di giro per quanto riguarda le temperature in provincia di

0: La terra dei ceci, dice 33 gradi, ciao Angelo, poi a Cesate Milano alle 10.25 31 gradi, si muore dal caldo, però 31 dai, ancora accettabile, poi aspettate, in provincia di Pisa, ci scrive Mirko, sono 31, in Sardegna 37, un saluto da Ombre e Michela, e poi allora oggi 32 gradi a Bari, si prospetta aumenti sempre di più, l'aria condizionata è diventata la mia migliore amica, anche la mia, sai, Anna da Bari, che ha le prese con le pulizie di casa il primo giorno di ferie. Poi andiamo in Versilia, 33 gradi e mezzo, Verona 34, insomma più o meno siamo lì, e Pompei 33, Percepiti 38. Va bene, grazie a voi che avete partecipato. Devo salutare un amico che ci ascolta da Sanremo, Davide da Sanremo, dice temperatura dentro fuori la mia officina 44 gradi come i gatti. Ma ti devo dire una cosa, Davide da Sanremo, che però a Sanremo c'è una bellissima iniziativa per quanto riguarda questo caldo, ma ne parlo fra pochissimo. Rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
7: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: Come stai?
12: A volte è difficile uscire di casa.
11: Pensavo di essere l'unico a stare così.
13: La mia famiglia non capiva cosa fare.
14: Mi sentivo sbagliato, non visto.
12: Tanto se non si vede,
11: le altre persone pensano che non sia reale.
13: Ma lo è, come? È una questione di salute.
14: Questo cambia tutto.
12: Posso stare bene.
11: Con le cure.
13: Con il tempo.
15: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
16: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
18: E alla mia fitness mania.
17: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Sanremo 1986, quanti anni sono passati, ma quanto è bella ancora questa canzone. Rosa Ramazzotti con Adesso Tu. Allora, io ho detto l'estate più calda quella del 2003, io non ho ricordi, invece no, tanti ascoltatori stanno scrivendo ricordi di quell'estate. Anche Patrizia ci ha mandato un messaggio, dice: guarda, io la ricordo benissimo, dice, però ricorderò per tutta la vita anche quest'estate. Lei vive in Sicilia, dice, perché temperature mai viste di 44-45 gradi. Allora, ama gli estremi, diciamo estremi rimedi, perché per resistere a questo caldo eccezionale l'amministrazione della città di Sanremo ha aperto le porte del teatro Ariston, e vi devo dire che dal prossimo lunedì fino alla vigilia di Ferragosto, per ora lo storico teatro del festival si trasforma in un'isola climatica cinematografica, chiamiamola così. Infatti, nelle ore più calde della giornata i cittadini potranno andare al cinema gratis, quindi tutti i giorni nelle ore di picco termico partirà la proiezione di un film nella sala a fresco, perché è completamente climatizzata, ma questo è inutile dirlo. Però questa bella iniziativa è già attiva anche in altre città, anche nella capitale, a Roma è aperta questa iniziativa a tutti i residenti, anche i turisti. Si chiama Il Grande Freddo, è un ciclo di proiezioni quotidiane alle 14:30, l'ingresso anche qui è gratis, è libero fino ad esaurimento posti. Quindi magari interessatevi, magari anche nella vostra città c'è qualcuno che ha deciso di tenere aperto il cinema anche pomeriggio, verso sera, insomma quando proprio non si respira e uno vuole uscire fuori casa e dice: guarda, sai che c'è, mi vado a vedere un bel film. Allora è il momento di Blanco. Blanco, il tour estivo prosegue, lui farà tappa domani, fa tappa a Gallipoli, Lecce, chissà se canterà questa canzone. Intanto noi l'ascoltiamo, il titolo è Bruciasse il cielo.

0: Come un vero businessman, loro, anzi lei, dito nella piaga, è a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:01.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela. Sono

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terremoto di magnitudo 4.7, Campi Flegrei, nuove scosse nella notte, oltre 20 feriti, 2 in codice rosso, crolli a Pozzuoli e Bagnoli, diverse famiglie evacuate. Crisi dei migranti a Ceuta, arrivati in 60.000, 48.000 rientrati in Marocco, almeno 57 morti. L'Italia sospende Schengen, con Madrid tensione tra Meloni e Sanchez. Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, secondo i media statunitensi Trump avrebbe ordinato un nuovo attacco con Israele sull'Iran già nel fine settimana. Esplosioni nella notte a Kiev, almeno 9 morti nel raid russo con missili balistici sulla capitale. Il presidente americano frena sulla licenza per produrre i Patriot. Recuperato il corpo senza vita di una donna tra le macerie dell'edificio crollato a Messina, la seconda vittima accertata, si scava ancora per cercare 4 dispersi. L'addio a Don Mazzi, morto a 96 anni a Milano. Oggi la Camera Ardente nella sede di Exodus, da lui fondata. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Caldo intenso, siccità sull'Italia, temperatura oltre 40 gradi, primo bollino nero dell'estate sulle autostrade per chi si sposta verso le località turistiche. Lo sport italiano piange Franco Baresi, mito del Milan, dallo scudetto della Stella ai trionfi dell'era Berlusconi, martedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Beh, questa è la colonna sonora di tutti quelli che stanno tornando proprio al loro paese, insomma, in questo momento, in questo periodo, quindi Serena Brancale, Levante e Delia, non so se stanno tornando al loro paese, però devo salutare questi amici che stanno andando in Sicilia dopo 2 anni, una meritata vacanza nella splendida Sicilia. E allora buon viaggio Carmelo e Maria Grazia. Prima abbiamo parlato delle estati più calde di sempre, abbiamo detto il 2003, io non ho ricordi di quell'estate, ma molti ascoltatori sì, molti ascoltatori, ad esempio Andrea dice 2003 Isola di Stromboli 44 gradi, più il vulcano e la terra nera, credo percepiti 50. E poi Rachele dice sì, l'estate 2003 ricordo benissimo, è nata mia figlia e ricordo che ha conosciuto il mare molto presto, ha visto il caldo, quindi ci sono parecchi che ricordano, anche questa amica qui a Udine 34 gradi questa mattina, estate 2003, aspettavo mia figlia, quindi ci sono dei momenti precisi in cui vi fanno ricordare quel caldo là. Allora, mi ha fatto sorridere Francesco da Torino che dice l'estate più calda è stata quella del 1970, si sono sciolti anche i Beatles. Vabbè, ma qui stiamo tornando indietro un po' di tanti anni, quindi insomma, se non ricordiamo il 2003, 1970, pochissimi secondo me la ricordano. Va bene, e allora insieme, io sono Fiorella, buongiorno, insieme ancora fino a mezzogiorno, adesso c'è Ermal Meta con Calma Metafisica.
1: Il cielo

0: Come cose con cuoricini, fatemi salutare la mia omonima, scritto marito, che sono sotto l'ombrellone in spiaggia a Sottomarina, e dice: guarda, è una giornata bella per mia moglie, perché oggi è il suo primo giorno da pensionata, quindi vacanze infinite, cioè non hai una data di ritorno, sei libera veramente come l'aria. E salutiamo anche questi amici, cioè, grazie per farci compagnia e tenerci svegli. Cantate, allora dovete cantare assolutamente, loro stanno viaggiando verso Catania, dice: ci aspetta un bel caldo, forza Alfio e Nadia. Torniamo fra poco e parleremo anche della festa del Napoli.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto!
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: No, è mio!
12: È mio!
11: Guarda!
13: Guarda questo video, fa troppo ridere.
14: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

Mi pare che Elodie abbia cambiato look, cioè ho visto una foto con il capello corto, adesso non so se è vero, se era una parrucca eccetera. Comunque vabbè, lei sta bene, può portare il capello che vuole. Allora, facciamo gli auguri al Napoli, ne abbiamo parlato comunque questa mattina, un abbraccio perché è stato veramente ieri uno spavento per tutti. Comunque il Napoli, la società sportiva Calcio Napoli, quindi compie 100 anni proprio oggi. Diciamo che la festa è partita già ieri, con decine di migliaia di tifosi sul lungomare, con tutte le bandiere, con le sciarpe. Sul palco della festa è salito Diego Armando Maradona Junior, chiaramente il figlio di Maradona, e poi allo scoccare della mezzanotte è partito anche lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato di luci il lungomare. Allora, questa sera c'è la cerimonia ufficiale del centenario in piazza del Plebiscito, ci sarà la squadra con il presidente e poi ci saranno tante leggende della storia del club, e dopo la cerimonia si festeggerà senza sosta con la notte azzurra, con un DJ set, lo spettacolo pirotecnico sincronizzato, dicono, tra piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo. Sarà veramente un grande spettacolo, però vi devo dire che in realtà con i suoi 100 anni appena compiuti il Napoli non è la squadra di calcio più longeva d'Italia. Faccio questa domanda: secondo voi qual è la squadra più longeva d'Italia? Molti stanno dicendo la Juve. No, non è così. Al primo posto c'è il Genoa, che è stato fondato nel 1893. Poi sì, arriva la vecchia signora, nata nel 1897, e poi c'è Ascoli e il Milan nel 1899 e la Lazio nel 1900. Quindi queste sono le squadre più longeve. Comunque tanti auguri al Napoli. Allora, da Napoli si va invece a Milano, perché questo intro di J-Ax in milanese mi piace tantissimo. Sentite. 1, 2, go!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Allora, Berlino, e lui era Ernia. Ernia non è a Berlino in questo momento, perché questa sera salirà sul palco a Maiano, in provincia di Udine. Allora, prima ho fatto un elenco delle squadre sportive italiane più anziane e ho dimenticato l'Udinese, avete ragione, è stata fondata nel 1896. Voglio salutare Giovanni e Dimitri, che sono in Puglia in questo momento, sono sotto l'ombrellone, ci scrivono che ci stanno ascoltando e ci chiedono: le vacanze quando iniziano? Allora ragazzi, le vacanze per noi devo dire che sono iniziate, cioè nel senso che stiamo un po' facendo i turni, no? Io ho già fatto qualcosa a luglio, starò con voi fino a Ferragosto, poi ritornerò a settembre, insomma, ma voi non vi preoccupate perché ci saranno dirette per tutte l'estate, e solo cerchiamo di turnare, insomma, per fare anche noi qualche giorno di vacanza, poi da settembre ognuno di noi rientrerà al proprio posto. È il momento adesso di Cesare Cremonini, l'ascoltiamo con Alaska Baby.

0: Ci vorrebbe un bel viaggetto in Alaska proprio in questi giorni per rinfrescarsi un attimo. Vi parlo di una passione che continua a crescere e non conosce confini. Che cos'è? Ma è la pallavolo, ovvio. Sarà per questo che vedo voli ovunque. Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti. Vi aspettano la serie A1 femminile, la Superlega maschile e la CEV Champions League femminile, in un calendario fitto di competizioni nazionali e internazionali. Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo. Andate su verovolley.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Mamma non mamma era madama. Allora, c'è un capo d'abbigliamento iconico che ha segnato la storia del cinema e della cultura pop. Voi direte, vabbè, ce ne sono tanti. Sì, però ve lo dico subito, è questo completo bianco indossato da John Travolta nella Febbre del sabato sera. Ecco qua, ve lo ricordate? Completo bianco, aveva la camicia nera però. Ecco, allora, questo completo è destinato ora a essere battuto all'asta con una valutazione che potrebbe raggiungere le 300.000 sterline, quindi vale oltre 350.000 euro. Tra l'altro era già stato venduto all'asta qualche anno fa per 145.000 dollari, adesso lo rimettono all'asta. È chiaramente un pezzo di storia del cinema, questo lo sappiamo, perché La Febbre del sabato sera non fu soltanto un enorme successo al botteghino, ma insomma contribuì a trasformare John Travolta in una star internazionale e a consacrare la famosa colonna sonora dei Bee Gees, Stay in Alive, come una delle più vendute di sempre. E quindi va bene, adesso se le aspettative saranno confermate, la vendita potrebbe entrare tra le aste memorabili cinematografiche più significative di quest'anno. Comunque, vabbè, ma uno che spende 350.000 euro per acquistare, fa un investimento secondo voi per acquistare questo vestito? Non lo so, cioè chiedo, fa un investimento nella speranza che fra qualche anno lo possa rivendere, o se lo mette lì in casa una bacheca, oppure ogni tanto lo indossa e si mette a fare il balletto di John Travolta? Cioè, vabbè, io ho questa curiosità, ma evidentemente insomma c'è gente che non ha problemi economici, ama talmente tanto questo film e vuole avere in casa questo ricordo. Va, beati loro, cosa dobbiamo dire? Eccolo qua il nostro Vasco, tra l'altro con questo brano lui è andato al Festival di Sanremo, che anno aspetta, era il 1982, è salito sul palco e sapete cosa cantava?

Rolling Stone, The Colors, su Radio Italia, sulla musica italiana. Beh, questa mattina abbiamo spaziato, abbiamo parlato di tutto, insomma, delle ferie, del caldo, eccetera, eccetera. Abbiamo salutato tanti ascoltatori che stavano andando al mare, in vacanza, e voglio chiudere salutando invece chi torna, cioè Patrizia Lello, dice: guarda, siamo tornando, abbiamo finito le vacanze, insomma, e voi ci state facendo compagnia. Va bene, allora, adesso io devo dare la linea al nostro capo, che si trova nel suo studio come sempre galleggiante, e quindi fra poco la linea andrà in Sardegna. Ciao Luca Camorcia, ritorni domani con me? Sì, anch'io ritorno con i nostri ascoltatori a partire dalle ore 9, quindi ragazzi, teniamo duro, sarà una giornata pesante, caldissima, fatevi consolare da noi, insomma, da noi e soprattutto dalla nostra musica, e quindi ci ritroviamo domani. Da Fiorella veramente tutto. Ancora

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Terremoto di magnitudo 4.7, Campi Flegrei, nuove scosse nella notte, oltre 20 feriti, 2 in codice rosso, crolli a Pozzuoli e Bagnoli, diverse famiglie evacuate. Crisi dei migranti a Ceuta, arrivati in 60.000, 48.000 rientrati in Marocco, almeno 57 morti. L'Italia sospende Schengen, con Madrid tensione tra Meloni e Sanchez. Colpita una petroliera nello stretto di Hormuz, secondo i media statunitensi Trump avrebbe ordinato un nuovo attacco con Israele sull'Iran già nel fine settimana. Esplosioni nella notte a Kiev, almeno 9 morti nel raid russo con missili balistici sulla capitale. Il presidente americano frena sulla licenza per produrre i Patriot. Recuperato il corpo senza vita di una donna tra le macerie dell'edificio crollato a Messina, la seconda vittima accertata, si scava ancora per cercare 4 dispersi. L'addio a Don Mazzi, morto a 96 anni a Milano. Oggi la Camera Ardente nella sede di Exodus, da lui fondata. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Caldo intenso, siccità sull'Italia, temperatura oltre 40 gradi, primo bollino nero dell'estate sulle autostrade per chi si sposta verso le località turistiche. Lo sport italiano piange Franco Baresi, mito del Milan.

0: dallo scudetto della Stella ai trionfi dell'era Berlusconi martedì, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, buongiorno, buondì, è il momento di salutarla questa classifica che oggi ci lascia. Domani arriverà la nuova classifica e ve la racconterò domani, ma non più da qui. Io adesso sono ancora qui a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, molto ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in Sardegna a largo del Voitanca Village. Domani si torna a Cologno Monzese e da lì vi proporrò la nuova classifica, ma eccola quella che va via. Al numero 20 in questo momento c'è Madame con Mamma non Mamma. Al numero 19 lettera Lamborghini, Bambambina. Al numero 18 Saldavinci, Poesia. 17esimo è J-Ax, Ipia, Io però anche no. Al numero 16 Giulie, Biagio, Antonacci, L'ultima canzone. Al numero 15 Irama, Cabana. 14esima Gianna Nannini con Marrakesh, nuova versione di America. Al numero 13 Blanco, Los Angeles. 12esimo è Francesco Gabbani, Summer Funk. 11esimi Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Al numero 10 Achille Lauro, questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola La città degli angeli.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Corri da

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come stai?
3: A volte è difficile uscire di casa.
2: Pensavo di essere l'unico a stare così.
4: La mia famiglia non capiva cosa fare.
5: Mi sentivo sbagliato, non visto.
3: Tanto se non si vede...
2: Le altre persone pensano che non sia reale.
4: Ma lo è, come? È una questione di salute.
5: Questo cambia tutto.
3: Posso stare bene.
2: Con le cure.
4: Con il tempo.
5: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
6: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Anche questa settimana la classifica italiana di
9: Nadal, l'Italia sulla musica italiana. Quinta, un'altra coppia. Noemi era da sola, ovviamente. Emma e Fabri Fibra, al numero 5 nella classifica che va via c'è Antidroga. Ma

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49€ al mese, TAN fisso 3,99, tag 7,50. Anticipo 6.161€. Rata finale 9.409€.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: The Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: In vetta a questa classifica che oggi va via, quella che ci lascia, al numero uno in questo momento c'è Tommaso Paradiso. La canzone al numero uno è Agitare Coca-Cola.

primo Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, al numero 2 Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope, terzo e Samurai J, Flamenco Paranoia, al numero 4 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, quinti Emma e Fabri Fibra con Antidroga, gli altri seguono. Domani arriverà la nuova classifica, domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana su Radio Italia, sono musica italiana qui, ma non lo farò da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante un po' dolente con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito a largo del Voitanca Village in Sardegna, lo farò da Cologno Monzese, si rientra nei nostri studi, quindi a domani, grazie, ciao ciao ciao ciao.

0: Ma tu ti rendi conto che oggi è l'ultimo giorno che siamo qui al Wojtanka Village a Villa Simius?
1: No, ma davvero?
0: Ma tu ti rendi conto che siamo qui da 15 giorni?
1: Ma il tempo è proprio volato.
0: Ma tu ti rendi conto che gli ascoltatori non ne possono più di sentirci tutti i giorni ininterrottamente per 15 giorni? Forse
1: no,
0: anche di
1: non
0: più.
1: Non lo so, devono dircelo loro. Vabbè, però
0: facciamocelo dire da loro, ma insomma.
1: Intanto io posso dire quella cosa lì.
0: Prego.
1: Se vuoi lo dico?
0: Sì.
1: Che sono le 13.

0: Radio. Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 1 agosto 2026. Caino esiste. Picchiava i genitori per cacciarli di casa, arrestato un 37enne di Procida. Padre e madre

0: Cessati per quasi 2 anni in fuga dopo l'ennesima violenza. Ma uno così, quando lo acchiappate, se lo acchiappate, lo mettete nel gabbio, certo, in cella, ma la chiave la buttate via. Dovete buttarla via la chiave di questo qua. Il forte terremoto a Napoli, la zona interessata principalmente è quella dei Campi Flegrei, controlli in corso, un vero e proprio sciame sismico che sembra infinito. Ci sono feriti e danni. Il ministro dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Dunque l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, quello sulla libera circolazione delle persone. Sospensione ovviamente legata all'afflusso in massa di migranti dal Marocco nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sta succedendo di tutto. Inaccettabili le immagini provenienti da là, dice la presidente della Commissione europea, la von der Leyen. E c'è anche le durissime polemiche che coinvolgono il premier spagnolo Sanchez e il governo italiano. Il Papa ha incontrato la Patti Smith in Vaticano. C'è stata anche una simpatica gag tra il Santo Padre e la sacerdotessa del Rocco. I due sono americani, tra l'altro della stessa città di Chicago. Papa Leone le ha detto accogliendola: "Tu parli inglese, vero?" E lei gli ha risposto: "Certo, hi, hi." E così si sono parlati. Meno zucchero per i bebè già in utero prima della nascita e poi durante i primi 1 o 2 anni di vita potrebbe ridurre il rischio di sviluppare demenza in età adulta. Lo rivela uno studio, tutto da verificare, condotto in Cina dall'Università di Scienze e Tecnologia di Hong Kong. È stato controllato un gruppo di persone nato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lo zucchero era razionato nel Regno Unito e quindi limitato per forza ai individui sono nati dopo la fine di questa vicenda. Le vacanze scatenate, i vacanzieri ancora più scatenati e il primo weekend non solo di bollino rosso ma anche di bollino nero. In movimento, dicono gli esperti, ci sono 26 milioni di persone affamate di ferie, ma il consiglio è semplice, attenzione, andare piano e soprattutto pensare bene a quello che si sta facendo. Dice la bravissima e simpaticissima Valeria Marini: "Io credo nella giustizia italiana, ma a volte ha dei tempi molto lenti." Ma va? Lo sport, il calcio, l'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan, dice il club, la nostra storia è in lacrime. Franco Baresi aveva 66 anni, tutti amavano questo grande e semplice campione che parlava pochissimo ma giocava benissimo. Martedì sono previsti i funerali a Sant'Ambrogio, a Milano, e ci sarà anche il lutto cittadino. Addio Franco Baresi, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato, Franco. Il calcio in rivolta contro Infantino, c'è odore di passo indietro sulla vicenda della possibile vendita di quote dei mondiali. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo, in questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le Prealpi e le alte pianure. Poche variazioni altrove. In serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Secondo me ti sei fatto un film.
1: Dici? Una può fantasia. Succedere. Può succedere.
0: Baci lì a tradimento, tocca fa tocca. Buongiorno, attenzione.
1: Buongiorno, è sabato e siamo qui.
0: È sabato
1: oggi.
0: Oggi
1: sì.
0: È già sabato?
1: Sì, è già
0: quindi
1: sabato.
0: Quindi vuol dire che oggi è l'ultimo giorno qui e domani ce ne andiamo?
1: Purtroppo sì.
0: Ma veramente?
1: Sì. Purtroppo
0: non me ne sono accorto, il tempo è volato.
1: È così, volato.
0: Qui al Voitanca Village, a Villa Simius, il tempo è volato.
1: Il tempo è volato, sì. Allora, siamo qui con...
2: Mauro Marino,
0: non se l'aspettava,
2: Francesca Leto.
0: D'altronde lui è Edo Stanzini.
1: Edo Stanchini,
3: eccolo.
1: Poi salutiamo anche Marvi Pezzoni che è in redazione.
0: Ciao,
1: ma anche Teo Celentano e Ivan che si stanno occupando, vedo tutto, insomma è come l'ultimo giorno di, stanno smontando
0: che Marvi Pezzoni dopo questa trasferta se ne va in vacanza.
1: Mica come
0: noi che andiamo a lavorare lunedì.
1: Mi sembra
0: lei se ne va in vacanza.
1: Brava Marvi.
0: E sai dove va in vacanza?
1: Non mi dire a Villa Simini.
0: Non lo so.
1: Dove?
0: Ce lo dirà lei.
1: Lo so.
0: Va bene, comunque noi siamo pronti per le prossime tre orette. Se vi fa piacere chiacchierare con noi lo potete fare come sempre. E c'è un numero.
1: Come fate? Scrivete qui al 331-995-0095.
0: Abbiamo detto praticamente tutto. 19 secondi al cinema, poi musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: adesso andremo a cena in terrazza.
1: Mi piace.
0: Sto rispondendo a Dolce Nera.
1: C'è una luna anche pazzesca.
0: Infatti, c'è una bella vista, vediamo il mare, vediamo il sole.
1: Ma chi è che c'è invece a Cologno Monzese da salutare?
0: Chi vuoi che ci sia?
2: Ciao, sono Luca.
0: DJ Sciarpetta.
1: C'è Luca, ciao Luca.
0: Chiedi a Luca se ha la sciarpetta anche oggi, che sono 40 gradi, per favore, ce l'avrà.
1: Ah, magari lui è là e ce l'ha l'aria condizionata nello studio, quindi ce l'avrà.
0: Quindi ha messo la sciarpetta per la gola.
1: Sì, ce l'ha.
0: Va bene, ora noi raccogliamo i messaggi per il primo giro di saluti a caso. Se volete partecipare attivamente, sapete già come fare, va bene?
1: Già.
0: Perfetto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
6: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: gira. Ma secondo te questa canzone sul CD Radio Italia Summer East 2026 come gira? Gira
1: benissimo sul CD 2, la sedicesima. Gira, molto bene.
0: Sono 32 le canzoni, perché ho il megafono, perché sono pronto per la sigla e ne approfitto. E allora ricordiamo Radio Italia Summer East, la compilation dell'estate realizzata da noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, 32 canzoni.
1: Puoi dire è arrivato l'arrotino.
0: È arrivato l'arrotino, arrota CD e tutto quello che capita. Vado con la sigla dei saluti a caso.
1: Bello, ho anche imparato a ballarla questa base havaiana. C'è proprio un balletto havaiano.
0: Pensa, ieri
1: da fare.
0: Sera nel DJ set la volevo mettere, poi volevano il reggaetone, allora.
1: Ma no,
0: non potevo metterla.
1: Hai avuto una bella idea.
0: Poi a un certo punto ho sentito la baciata, ho detto magari torno in console e la metto, e poi invece niente. Mi mandi gli orari in cui sei attivo? C'è scritto così. Allora, io sono attivo dalle 8:30 più o meno, 8:15, 8:30 fino all'1, alle 2, dipende, di notte.
1: Di notte?
0: Sì.
1: No, io sono più attiva al mattino, diciamo, dalle 7 fino a mezzogiorno.
0: No, è arrivato questo messaggio. Tu da che ora sei attivo, Stanzini? Lui è attivo sempre,
1: sempre
0: 24
1: on.
0: Ore su, sempre in servizio come i carabinieri. Radio Italia, puoi mettere, ci chiede una canzone? Ma certo che arriverà, intanto grazie. Poi
1: certo, ciao Mauro e Francesca, fateci in bocca al lupo per il nostro arrivo in Puglia. Siamo in macchina da 5 ore, il viaggio è ancora lungo. Silvia e Agnese dall'Umbria, ciao ragazze, buon via, chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Sì.
2: Fermatevi, ogni tanto fate una sosta e bevete un bicchiere d'acqua fresca.
1: Bello, sì. Giusto. Anche un caffè, dai.
2: Anche un caffè.
1: Okay,
0: fateci un in bocca al lupo per il nostro arrivo in Puglia. Siamo in macchina. Ah no, l'abbiamo già letto, scusa.
1: Sì.
0: Te l'ho detto, abbiamo

0: Vado c'è tardi,
1: Ignazio da Trapani, ciao. Molto Ignazio, bene. Ciao.
0: Poi vorrei ascoltare la canzone, ci chiede che canzone è questa?
1: Io non la conosco.
0: Neanch'io. Vabbè, l'ascoltava 20 anni fa a Roma, va bene, grazie, andremo a cercarla e ti faremo sapere. Poi
1: messaggio in codice: Sara, sei mia.
0: Ma Sara sarà d'accordo?
1: Sara lo saprà.
0: No, lo sappiamo. Comunque in bocca al lupo. Un saluto da Camilla, Carlotta, Francesca e Carlo. Stiamo andando verso i monti ascoltando Radio Italia. Cosa c'è di meglio di una vacanza in famiglia? Buona estate e buon viaggio a tutti.
1: Evviva!
0: Dipende com'è la famiglia.
1: Ho pensato proprio quella, però in questo caso.
0: Esattamente.
1: Secondo me.
0: Poi leggi anche l'altro?
1: Certo, c'è Angelo Limbianchino da San Michele Salentino,
0: sì,
1: che ci ascolta,
0: sì,
1: e vuole salutare sua moglie Paola per il loro anniversario di matrimonio. Sono 35 anni.
0: Tanti auguri, dice, è una fortuna avervi accanto. Un saluto a voi e a tutta Radio Italia.
1: Uè,
0: con le mani sbucci.
1: Posso dirlo? Lo
0: sì,
1: dico.
0: Dillo.
1: Come fa?
0: Come fa?
1: Come,
0: come
1: fa?
0: Fa? Come fa? Ieri sera Francesca faceva come fa?
1: Come, come fa?
0: Come,
1: come fa?
0: Fa? Io lo farei fare a Zucchero, ma che sicuramente lo farà meglio
1: sicuro,
0: di noi.
1: Sicuro.
0: E allora eccolo, con le mani.

0: Radio Italia. Tutta l'emozione della musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela.
1: Allora, Carmela,
0: vieni che la pasta è pronta. Carmela, è pronta.
2: Delicious.
1: Hai fame?
0: No, ho pranzato con Stanzini. Allora, belli de casa, sì, perché entrate ogni giorno nelle nostre case tenendoci compagnia e non solo. In questa calda giornata vorrei una bella secchiata d'acqua, un bacione.
1: E vai,
0: Vale d'Arieti, mandagliene un'altra che si rinfresca ancora un po'.
1: Vai, Vale, vai. Buongiorno, vorrei salutare mio marito Daniele e i miei bellissimi figli Arianna e Mattia, anche noi in viaggio verso la Puglia.
0: Ma ragazzi, tutti in Puglia state andando. Io non ho capito, ma perché c'è il miele in Puglia? Venite a trovarci qua a Villa Simius, che siamo qui ancora fino a domani, dai.
1: Guarda,
0: poi,
1: famiglia Raimondi, siamo arrivati adesso in Puglia,
0: tutti
1: a Porto Cesario.
0: Allora, adesso quando arriverete in Puglia, dite: noi abbiamo scritto a Radio Italia, Francesca e Mauro, così vi riconoscete tra di voi lì in Puglia, capito? Va bene, ora dobbiamo andare con la prossima, la ragazza con il cuore di latta. Lui è Irama, che ha già cambiato genere, ne cambia tanti di genere. Questa era molto bella. Bene.
3: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti col fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

diceva siedi di qua a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Bravo Irama, parlavamo prima di molti italiani che in questo momento stanno andando in Puglia, almeno quelli che ascoltano noi a Radio Italia Solo Musica Italiana, e i pugliesi che fanno?
1: E noi pugliesi invece migriamo,
0: dove,
1: ha scritto
0: dove
1: qualcuno.
0: Andate voi pugliesi, dove andate voi pugliesi, capito? Visto che tutti vanno giù, loro magari verranno su.
1: Vanno magari al fresco da qualche altra parte, non lo sappiamo.
0: Nel frattempo dice il dottor Stanchini che dobbiamo andare.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico. La voglio per le vacanze.
6: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services, offerta valida fino al 31 agosto 2026, maggiori info consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro. Expert.

0: Mac.
1: Chiudiamo tutto? Spegniamo tutto?
0: Cosa dobbiamo fare così? Allora, parlavamo di gente che va in vacanza in Puglia. Abbiamo detto, ma i pugliesi dove vanno? Perché molti ci hanno detto, noi emigriamo. E abbiamo parecchi messaggi di pugliesi che se ne vanno.
1: Vai. Allora, intanto c'è noi dalla Puglia, da Gioia del Colle. Stiamo andando ad Agrigento.
0: Bene.
1: Doriana, Marica, Michele e il piccolo Gio.
0: Noi viviamo in Puglia, dice, potresti mettere, ci chiedono una canzone che sicuramente arriverà, Ritmo Estivo, che tratta della fuga dei giovani italiani all'estero per cercare lavoro, dice Manuela.
1: Quella canzone lì.
0: Quella canzone sì, voglio andare in America, dice. Poi,
1: ciao, anche noi stiamo andando in Puglia, quindi qua è qualcuno
0: che va in Puglia.
1: Di preciso a Lecce, di preciso Cave del Duca, al concerto dei Negramaro.
0: Bravi ragazzi,
1: che bravi, Mary, Aurora e Pasquale.
0: Noi pugliesi andiamo a Lampedusa, dice Mimma.
1: Evviva.
0: Poi
1: ciao, ci fate compagnia dalle 3 di mattina, siamo in viaggio dalla Puglia al Trentino,
0: vedi,
1: a prendere un po' di fresco. Siamo in controtendenza visto che anche quest'anno la Puglia va forte con
0: il
1: turismo.
0: Esatto.
1: Un caro saluto da Jimmy Selli e il piccolo Samuele.
0: Quindi praticamente da nord si va a sud, da sud si va a nord.
1: L'Italia fa così.
0: Max e Vania sono in viaggio per Reggio Calabria.
1: Esatto.
0: Invece.

0: Reggio Calabria.
1: Poi ancora uno.
0: Poi
1: via,
0: c'è
1: dai.
0: Questo bel messaggio: buongiorno a tutti, un grande saluto a tutti gli agricoltori. Qui si lavora tutto agosto e ad oltranza. Ciao a tutti, Francesco, agricoltore da Melegnano.
1: Ciao lavoratori estivi, vi salutiamo, siamo
0: ciao
1: con
0: tutti.
1: Voi, saremo con voi tutta l'estate,
0: certo.
1: Basta accendere la radio e noi vi faremo compagnia,
0: sì,
1: va bene?
0: Giusto.
1: Ma sai che le donne
0: lo sanno
1: e
0: sempre.
1: Lo sa anche
0: lo sa Ligabue.
1: Le donne

0: Meglio di no.
1: Meglio di no.
2: No, meglio di no.
1: Abbiamo ancora due di messaggi, poi vi diciamo che ore sono. Via, dai.
2: Ciao, sono Gabriele. Starei viaggiando con la mia compagna Claudia, direzione Salento, no, a Santa Maria di Leuca.
1: Guarda te, tutti tanto in Salento, tutti in Salento.
2: Potete svegliarla con una canzone?
1: Vedremo.
2: Se vuoi posso cantare.
1: Meglio di no. Meglio, sennò poi non si sarebbe un risveglio, sarebbe come aver avuto un incubo, hai capito?
2: No, perché?
1: Tranquilla, tutto a posto, Franci. Stiamo tornando a Pinerolo, attenzione, abbiamo cambiato località, vanno a Pinerolo dopo due settimane trascorse in Trentino. Ora purtroppo si pensa a fare i compiti delle vacanze.
2: No.
1: Un saluto da Anna, Paolo e Laura e ci chiedono anche una canzone che sicuramente arriverà. Molto bella.
2: Esatto,
1: bravi,
2: allora scelta. Adesso posso dire che ore sono?
1: Prego.
2: Sono le due.
3: L'ora esatta suona con
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: Chi è?
1: Sono io. Devo ricordare che siamo qui al Voi Tanca Villa, Giavilla Simius, in Sardegna, sul nostro Tricchetracchetto.

0: Molto bene, volevamo parlare, visto che molti di voi l'avranno mangiato in questi giorni al mare.
1: Io spesso.
0: Il polpo. Attenzione, perché il polpo è vendicativo, attenzione, ed è molto intelligente. Polpo si ribella.
1: Si ribella, c'è un video che è diventato virale. Un pescatore ha pescato un polpo e il polpo ha reagito. Ecco. Si è appiccicato alla faccia di questo pescatore con tentacoli. E non
0: pescatore.
1: Si staccava più. Quindi ecco. Lui chi è?
2: È buono qui,
0: è buono dappertutto, sì, giusto, soprattutto con le patate. Comunque, sì. Sta di fatto che niente, il polpo si è arrabbiato.
1: Sugo di polpo.
0: Comunque si è arrabbiato, se l'è presa col pescatore, l'ha preso a tentacolate, perché
1: sì,
0: c'ha i tentacoli.
1: Sì, a schiaffoni con i tentacoli.
0: E alla fine cosa è successo? Il pescatore cosa ha fatto? È riuscito
1: no? con fatica, dopo una scena lunghissima, a staccarlo e a ributtarlo in mare.
0: E quindi abbiamo salvato un polpo.
1: Si è difeso, diciamo.
0: Però vi ricordate il polpo Paul, quello che indovinava le partite di
1: quello
0: calcio?
1: Lì era una star.
0: Sai che fine ha fatto? È finito in pentola, ecco. Quindi attenzione, polpo vendicativo, ma poi la fine
1: no,
0: è
1: ma
0: quella.
1: Questo no, però.
0: Ora gli animalisti ci insulteranno, ma era
1: vabbè,
0: per parlare così,
1: era
0: giusto?
1: Buono.
0: È buono. Pazienza. Comunque, niente, tutti hanno ironizzato su questa storia dicendo che il polpo è un animale molto intelligente,
1: esatto.
0: E anche vendicativo. Quindi attenzione, andare a dar fastidio ai polpi.
1: Dove andate?
0: Va bene? Ecco. Vabbè, abbiamo detto questa notizia che ci sembrava fondamentale, così stasera quando sarete seduti a tavola e deciderete di ordinare il polpo, ci penserete. Dici, metti che questo poi cazzo mi arriva.
1: Adesso mi hai fatto venire voglia di insalata di polpo.
0: Hai fame?
1: Sì, sì.
0: Lo sapevo, non ti basta la frutta. Disco no. Italia, prego.
3: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Marco se n'è andato, sai dov'è?
1: E dove è andato?
0: In Puglia anche.
1: No,
0: lui.
1: Anche lui non ci credo, però
0: in Puglia anche Marco.
1: Ci sono tanti che arrivano anche qui in Sardegna,
0: sì,
1: a trovarci,
0: vero,
1: a Villa Simius. Sono arrivati dei nostri amici, Alice, Francesco e Marzia, sono arrivati proprio oggi, sono venuti a trovarci e quindi
0: sono qui con noi
1: sono
0: sul
1: qui
0: track.
1: Con noi sul track al freddo.
0: Parlavamo prima del polpo, no? Di quello che si è liberato e ha dato lo schiaffone, diciamo, al pescatore. Attenzione quando mangiate il polpo, uno dei tentacoli

0: E il suo coso lì, la farina.
1: Veramente?
0: No, sì,
1: no, non è. No, non, sì, non ci credo. Dice, ma
0: è vero, è vero.
1: Non,
0: quindi
1: non è
0: con
1: vero.
0: Cosa l'avrà picchiato il pescatore?
1: No,
0: con quale? Con quale?
1: Nel
0: poi c'è
1: dettaglio.
0: Questo, possiamo leggere
1: sì, questo.
0: Questo vai.
1: Ciao biondi.
0: Ecco.
1: In effetti.
0: E io ex biondo, comunque sì.
1: A proposito del polpo,
0: ecco.
1: Sapete qual è il polpo che.
0: No, dai, sì, però. Questa è vecchia, però è bella.
1: Sapete qual è il polpo che parte sempre prima di tutti?
0: Qual è?
1: Il pole position.
0: Bravissimo, bravo Giulio, bravo Giulio.
1: La spiego perché magari qualcuno perché
0: no, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito.
1: Stiamo parlando del pole.
2: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, netbook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ciao.
1: Ciao Francesca.
0: Ciao Francesca,
1: che
0: sono
1: sei
0: io.
1: Tu? Noi stiamo andando a Onno a rinfrescarci con questo caldo. Un bacione Lina, Sergio, Stella, Francesca, Giulia. Vi seguiamo tutti i giorni con le cuffie a lavoro. Buon rientro per lunedì.
0: Grazie.
1: E buon Onno a voi. Come si chiameranno gli abitanti di Onno?
0: Onnesi?
1: Non lo so.
0: FM, sono tornato dalle vacanze, lunedì si ricomincia, d'altronde una vita in vacanza è solo nella canzone.
1: Hai ragione.
0: Ti abbraccio forte Stefano. Ciao,
1: ciao
0: Stefano
1: da Chieri, hai ragione. FM, buon fine settimana, buon rientro a casa, bacioni Andreina, grazie.
0: Ciao Andreina, ciao, vi ascoltiamo in viaggio da Stoccarda, Germania, verso il Salento. Eccoli anche loro. Elisa, Giovanni,
1: bene.
0: Gianluca e Giuliano, buon viaggio.
1: Molto bene. Ma cosa volevo dire? Non c'è il cinema qui? Mi pare ci sia il cinema. Perfetto. Allora andiamo al cinema. 19 secondi. Grazie.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Summer Funk.
1: Allora, molto bene, c'era Francesco Gabbani, prima Cesare Cremonini e il suo Latin Lover. Gli abitanti di Onno, scrive qualcuno, si chiamano onnesi, qualcun altro però ci scrive anche che si chiamano onniveri.
0: Max da Como ride e ci dice onniveri.
1: Simpaticoni,
0: ecco.
1: Simpaticoni.
0: Sì. Poi c'è anche Sergio che ci ascolta da Alcamo, in fase di vendebbia con la vendemmiatrice meccanica.
1: Grande, grande. Oggi compleanno, anni 90, alla cara zia Emilia, dalle nipoti Mara e Bruna, da Cuneo. E
0: auguri,
1: allora, tanti auguri.
0: Auguri,
1: con
0: tanto auguri.
1: Di foto che voglio vedere, scusa, fammi vedere. 90,
0: guarda che caruccia,
1: che caruccia.
0: Tanti auguri. Tanti auguri.
1: Poi
0: un saluto da tutto lo staff dell'estate bedulitese, che
1: dov'è?
0: Abbiamo salutato anche lo chef Rosario che prepara tutti quei menù pazzeschi.
1: Vero.
0: Stanno pulendo tavoli e sedie.
1: Avete finito?
0: Bravi.
1: Bravi, complimenti,
0: bravi.
1: Complimenti. Molto bene, a questo punto possiamo anche andare avanti.
0: No, ma lei veramente?
1: Io vado via.
0: Ma veramente? Ma finalmente? Ma vado a accendere un altarino all'ufficio programmazione.
1: Vai, accendere l'altarino.
0: Messo,
1: perché c'è la canzone preferita da Francesca, che adesso sicuramente canta.

0: un po' il topo Gigio.
1: Ciao, sono topo Gigio, dobbiamo andare in pubblicità.
0: Dobbiamo andare subito? Allora andiamo, va bene.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: hits italiane dell'estate.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Come stai?
4: A volte è difficile uscire di casa.
3: Pensavo di essere l'unico a stare così.
5: La mia famiglia non capiva cosa fare.
6: Mi sentivo sbagliato, non visto.
7: Tanto se non si vede,
3: le altre persone pensano che non sia reale.
5: Ma lo è, come? È una questione di salute.
6: Questo cambia tutto.
7: Posso stare bene.
3: Con le cure.
5: Con il tempo.
8: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
9: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

0: che canzone! Chi è?
1: Susanna Nini.
0: Chi è? Chi è? Con?
1: Marrakesh.
0: Marrakesh, America Inc.
1: America Inc. Prima Elodie, mi odi o mi ami, mi odi e compagnia bella. Parliamo del gelato, c'è chi va matto per il gelato, chi no. Dipende tutto dal nostro DNA.
0: Ah, ecco,
1: io ho già capito, in che direzione vado, perché c'è uno studio, giusto?
0: Lo studio è stato presentato quest'anno, come sempre negli Stati Uniti, dove studiano tutto.
1: Anche il gelato.
0: Seguendo una tendenza a preferire cibi dolci o grassi, ci sarebbero delle varianti genetiche.
1: Quindi tutto è influenzato dal nostro DNA. Quindi abbiamo anche la risposta per la canzone di Jovanotti e Gabri Ponte sul DNA.
0: Esatto, esatto.
1: Però non era sul gelato. Comunque, fallo.
0: Allora,
1: stesso.
0: Questo vale per il dolce. I ricercatori chiaramente adesso hanno detto: vabbè, allora se vale per il dolce, varrà anche per gli altri gusti, quindi, come l'amaro, quindi, e l'acido. Ma ecco, ci stanno lavorando.
1: Ci stanno lavorando, vi faremo sapere. Non è che abbiamo molti chiarimenti in merito, però per adesso abbiamo scoperto che se ti piace il gelato è il tuo DNA
0: che te lo dice. Esatto.
1: Francesca, il gelato l'ha mangiato.
0: Io
1: qui,
0: dopo tre anni ho mangiato il gelato. Sì,
1: l'ha talmente gradito che è tornata dopo una settimana,
0: esatto,
1: a rimangiarlo.
0: Esatto.
1: Quindi vuol dire che anche nel tuo DNA
0: c'è,
1: diciamo,
0: un pochettino di questa tendenza.
1: Nel mio ce n'è anche troppo, diciamo. Però vabbè, fa lo stesso, è un gelatino che vuoi che sarà mai.
0: Ma certo, salutiamo tutti i gelatai che ci stanno ascoltando. E tutti quelli che stanno leccando un gelato in questo momento.
1: Esatto. Noi, se volete, se avete dei gelati artigianali, noi siamo via come si chiama? Via l'Europa 49.
0: Ah, non ti ricordi neanche più l'indirizzo.
1: Dicevo di volevo di mandarlo qua al Vojtanka Village, ma no, è troppo.
0: A me piace la stracciatella.
1: Stracciatella. A me va bene qualsiasi gusto, l'importante non è il gusto puffo. Va
0: no,
1: bene,
0: ma
1: che
0: non
1: quello
0: esista
1: non
0: esista neanche più.
1: Ah, secondo me lo fanno ancora. Sì, sì.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: amori.
1: Ti è. Allora, scusate, era solo per qualcuno ci chiedeva questa canzone. Vi stiamo ascoltando da stamattina, siamo in macchina per andare in Puglia, potete mettere, volevano l'altra, l'ultimo, noi abbiamo suonato
2: anche questa,
1: Romantici ma muori, comunque da Alessandro e
2: ciao Alessandro
1: Alessandro e
2: Sgura dice, Sgura. Non lo so, ci mette anche il cognome,
1: poi andiamo a leggere anche gli altri, prego.
2: Ciao Francilicious, grazie, ciao, buon rientro a tutti e due, grazie mille Giampiero da Voghera, grazie Giampiero,
1: ciao Giampiero. Poi un saluto Mauro e Francesca dall'autostrada direzione Calabria, Rosanna e famiglia, ciao Rosanna e famiglia, saluti
2: buon
1: a tutti,
2: buon viaggio. E poi c'è Giovanni da Villa Falletto,
1: Villa Falette
2: Cuni.
1: Sì.
2: Che ci chiede una canzone di Vasco che vuole dedicare al suo papà,
1: vedremo cosa possiamo fare.
2: Grazie.
1: Poi ci è arrivato un messaggio di Elena perché voleva fare gli auguri alla mamma che compie 90 anni però il 22 agosto, vedremo di farlo perché vuole la nostra fascia, perché dice che ci ascolta, però il 22 agosto, da qui al 22 agosto mancano 21 giorni, quindi magari se ci scrivi
2: ricordarcelo, ricordarcelo. Poi ciao Mauro e Franci, si rientra dalla Puglia, Monopoli, fine delle vacanze, girato in lungo e in largo.
1: Bene.
2: Auguri a tutti quelli che raggiungeranno la Puglia, c'è troppa gente ovunque. Fate un saluto al mio autista Michele che lo amo tanto.
1: Ciao Michele. Ciao, come si chiama la nostra amica qua?
2: Ciao.
1: Si è firmata. Vabbè, Michele, tu
2: e lo sai chi?

0: Avete girato, ecco, tornate a casa.
1: Come dicevamo prima, tanta gente in Puglia, tutti in Puglia, tutti in Puglia, e ce lo confermano, ma la Puglia è bellissima, d'altronde molti ci vanno, come qui in Sardegna, dove stiamo.
0: Vero,
1: puoi andare, da dove stiamo tra

0: Vedi stelle che cadono?
1: Sì, le vedo sempre le stelle che cadono.
0: Hai visto che è cambiato anche il vento, non arriva più dal mare.
1: Allora,
0: arriva dall'entroterra.
1: È arrivato questo messaggio per me proprio. Guarda, ciao Francesca. Ti ascoltiamo mentre rientriamo dall'isola d'Elba. Abbiamo passato dei bellissimi momenti con tuo figlio Pietro.
0: E allora,
1: alla spiaggia della Padulella, ma certo.
0: E allora,
1: Giulia, Silvia e Matteo, grazie mille per la
0: compagnia, ragazzi,
1: Pietrino.
0: Buone vacanze a tutti, chi va al mare, chi va in montagna, chi visita nuovi posti, serene vacanze a chi rimane a casa e si gode la pace, dice Michela da Andria, brava.
1: Ecco, e poi qualcuno ci chiede, l'ultima secchiata di mare ce la mandate?
0: Prego, ce l'abbiamo,
1: ecco,
0: ce l'abbiamo. In viaggio dalle 7 direzione Monza, dopo aver lasciato la nostra amata Sicilia, terra natia, e chi vuole tornare, dice,
1: ma Cucciufari.
0: Rosanna e Danilo, buon rientro ragazzi, buon rientro anche a voi.
1: C'è un compleanno, attenzione, Diego compie 45 anni, attenzione, il figlio Leo di 11 dice che è vecchio. Saluti da Mortara, ma no, Leo.
0: No, non si dice
1: così. Ma è giovanissimo.
0: Non si dice così al vecchio padre, non si dice così al vecchio padre, dai, su. Poi salutiamo anche Claudio che ci chiede, dal Malnate, che ci chiede di fare gli auguri ai due suoi ragazzi che fanno 18 anni, quindi tanti auguri.
1: Bene.
0: Ci ha mandato un vocale. Abbiamo la prossima, la domanda è sempre quella.
1: E qual è?
0: Meglio un dito nella piaga o un dito nel naso?
1: Meglio un businessman.
0: Mettiamolo allora.

0: buon sabato pomeriggio sulle mani, tanca alle 16, acqua gym in piscina centrale con Francesca Leto, sì. Non perdetela.
1: Oggi vi faccio sciogliere tutti i grassi.
0: Ecco,
1: tutti.
0: anche i magri, tutti.
1: Tutti i grassi, grassi aggiunti.
0: Oh, vengo anch'io, vengo
1: non
0: anch'io.
1: Scusa, non mi permetterei mai.
0: Andiamo che è tardi, vai, andiamo. Via.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico! La voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, Rivelli a Start, a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: c'era Rose prima, mi sono distratto un attimo.
1: Eh sì.
0: Ah, ecco, mi sembrava di aver sentito click boom boom.
1: Click boom boom, boom, boom, sì, boom, sì, boom. Sì, sì, sì, esatto.
0: Allora parliamo di quello che è successo mercoledì, il 29, al tour estivo dei The Colors che ha fatto tappa a Livorno.
1: Sì, una cosa veramente particolare, perché è successo che a un certo punto Stash ha dovuto interrompere il concerto perché c'era una donna in stato interessante che si è sentita poco bene, si è sentita male.
0: Mannaggia.
1: E cos'è successo? È successo che è intervenuta la Croce Rossa,
0: Croce
1: l'hanno
0: Rossa.
1: Portata via,
0: esatto.
1: E poi evviva è arrivata la bella notizia.
0: A fine concerto è arrivata la bella notizia, la ragazza una volta arrivata in ospedale ha partorito, dice sono troppo felice, auguri, lo ha raccontato Stash,
1: ma ti
0: rendi i suoi
1: conto?
0: Social, è nata durante il concerto dei The Colors.
1: Quindi la dovrà esserci un riferimento al nome con una canzone.
0: Sicuramente, chiamerà
1: The
0: Stash.
1: Colors. No,
0: ma cosa ha partorito?
1: So.
0: Un uomo, una bambina,
1: non sappiamo,
0: un bambino?
1: Non sappiamo.
0: Come la chiamerà? Mannaggia,
1: no,
0: non lo
1: magari
0: so.
1: La chiamerà Partenope?
0: Partenope, come la canzone che ha fatto insieme a Merck e Cremont. Potrebbe chiamarlo Merck o Cremont,
1: oh,
0: o
1: sì.
0: Serena Brancale.
1: Beh.
0: Non lo sappiamo. Comunque,
1: vediamo.
0: Auguri alla mamma e viva la nuova o il nuovo arrivato. Non lo
1: È
0: sappiamo,
1: vero,
0: non
1: che
0: sappiamo.
1: Emozione però.
0: Comunque trovate tutto anche sul nostro sito radioitalia.it. Dato che abbiamo parlato di loro, dico perché?
1: Ma perché forse perché? Stiamo per ascoltarle?
0: Forse.
1: Perché magari forse stiamo per sentire proprio Partenope?
0: Forse, parte Partenope, è partita.

0: Loredana Bertè, non sono una signora, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tra pochissimo facciamo l'ultimo giro di saluti,
1: no,
0: a caso.
1: Male,
0: venite,
1: guarda,
0: pure dentro.
1: Sono arrivate
0: se volete,
1: amiche e amici a trovarci. Per esempio, qui di fianco a me c'è
2: Anna Sofia.
1: Ciao. Anna Sofia con il suo papà?
3: Sì, Davide.
0: Davide.
1: Ecco, siete venuti a trovarci. Volevi salutare qualcuno?
2: Sì, Caitlin e Yelena, che sono due mie compagne di classe.
0: Benissimo.
1: Che classe fai tu?
2: Devo andare in terza media.
1: Wow!
0: Una signorina.
1: Nel frattempo stanno entrando altre amiche qui nel nostro track e ci fa piacere.
0: Io sono di Riva del Garda, però in realtà di Roma, mi stavate dicendo. Bravi, da capitale. Dai.
1: E la vacanza come sta andando?
3: Bellissimo sempre, come tutti gli anni. Da circa 7-8 anni che veniamo.
0: Ah, venite qui sempre. Bene, fantastico.
1: Bene.
0: Vedi che sì, vuol dire che tornano perché si trovano bene.
1: Certo, benissimo.
0: Va bene, buon proseguimento di vacanza. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi tra poco l'ultimo giro dei saluti.
1: Giro,
0: prego.
1: Sì.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: No, è mio!
11: È mio!
10: Guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Allora, Elisa Morè, prima Tiziano Ferro, ti scatterò una foto. Ultimo girettino dei saluti a casa. Abbiamo anche degli ospiti qui che stanno anche riprendendo.
1: Vedo
0: che c'è una signorina.
1: Aurora.
0: Ciao, cioè, Aurora.
1: Aurora, che è bellissima Aurora, tra l'altro.
0: Vero.
1: Poi lei studia cinema, vero?
2: Cinema Torino.
1: E lei è qui perché anche lei voleva unirsi ai saluti a caso.
0: Ma volentieri.
1: Qualcuno da salutare.
2: Charlotte e Margot, che sono due mie carissime amiche.
1: Ecco che Charlotte e Margot adesso saranno contente.
0: Saranno contentissime, stanno anche facendo il video, così
1: esatto.
0: Potrai mandarlo direttamente nel caso in cui l'avessero perso, capito?
1: È vero.
0: Poi tieni
1: lì
0: come
1: allora.
0: Ricordo. Siete
1: sì.
0: Qui in vacanza al Tacca, siete arrivati oggi voi?
2: Sì, siamo arrivati oggi.
0: E invece voi siete in partenza, giusto? Ecco,
1: è così,
0: no, che abbiamo
1: c'è
0: altri
1: chi
0: amici
1: arriva
0: là.
1: E c'è chi va.
0: È così. Grazie, mi salutate dopo la pubblicità, sono Ettore da San Severo, buone vacanze a tutti. Ciao Ettore.
1: Buon pomeriggio, vi salutiamo da Caltanisetta, qui fa molto caldo, ci crediamo.
0: Secchiata per favore, così rinfreschiamo. Ciao, salutiamo anche Marisa che sta vivendo un periodo
1: particolare,
0: ti mandiamo un forte abbraccio.
1: E salutiamo anche Emmy da Rapallo, lei lavora come animatrice in nave da crociera, è stata in ferie, reduce da una meravigliosa vacanza in Romagna.
0: Brava.
1: Già le manca, potete mandarmi un saluto, eccoci
0: lo
1: qua.
0: Lo facciamo volentieri, dato che sei qui e stai studiando recitazione, ti facciamo lanciare la prossima canzone, dai.
2: Lazza di Cenere.
0: Cenere di Lazza.
1: Cenere di Lazza.
0: Fai stess, come si dice a Torino, fai stess.
1: Va bene.
0: Grazie.

0: Io vado a cena con Mirko stasera. Venite
1: anche
0: voi.
2: Siamo tutti insieme.
3: Siamo insieme. No.
0: Ciao Giuditta, bene. Ciao Marco.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao. Ciao.
0: Come state? Ciao. Avete fatto tucca tucca Macarena?
2: Tucca Macarena?
3: Sì, più o meno.
1: Ma soprattutto avete fatto la valigia?
2: Sì.
1: Anch'io. Lui no.
0: Io ancora no. Vabbè,
2: mancano giusto shampoo, quelle cose lì.
1: Le ultime cose.
2: Che le usi stasera.
0: Vabbè. Niente, tutto a posto?
2: Tutto a posto.
0: Volevo dire qualcosa, mi è sfuggito. No, volevo salutare qua che ci hanno scritto Carmela e Francesco dalla Calabria. La gente viaggia oggi, va di qua, va di là, vanno tutti al sud, tutti al nord.
3: Giusto.
2: Vanno, tornano.
0: Si incrociano in autostrada, si salutano.
2: Sì,
0: così
1: giusto. Fanno. Sì, e tu sono tutti in
3: caffè,
1: giro.
3: Caffè nella stazione di servizio.
0: Sì, esatto. E poi pieno di benzina e torni indietro a fare il pieno di benzina, voglio dire.
2: Sì.
3: È impegnativo in questo periodo.
2: Sì, un bel spasso, però.
0: No, scusate se parlo, ma stanzino e te, avete tempo a fare.
3: Vabbè, andiamo avanti, tanto siamo qua.
1: Allora possiamo volevo chiedere.
3: Cos'è questo?
0: Non lo so. È stanzino.
1: Io volevo chiedere se possiamo mettere Black Sorrow della serie Alien Stage.
0: Lo mettete
3: noi? Mettiamo noi alle 5 e un quarto.
1: Allora va bene. Fatta.
2: Facciamo una telefonata un attimo.
0: Sì,
1: perfetto.
0: Va bene, vi lasciamo con Giuditta e Marco. Noi salutiamo tutti qui al Voitanca Villa Giavilla Simius, perché oggi è l'ultimo giorno di diretta. Il pubblico è seduto qui sulle sedie. Ciao a tutti. Grazie
1: di essere venuti a trovarci, di averci seguito. Grazie mille.
0: Torneremo sicuramente, questo sicuro. Sì. Ringraziamo il dottor Stanzini, detto Stanchini e Pulsantini.
1: Edo, grazie.
0: Grazie a Marvi Pezzoni, che andrà in vacanza.
1: Tutti noi.
3: Giusto.
0: E grazie ai nostri colleghi
1: che sono avvicendati in questi giorni.
0: Anche Giuditta e Marco, grazie.
1: Bene, vi lasciamo tutto.
0: Andiamo
2: a lunedì.
3: A stasera? No, non
2: stasera. Vabbè, ma no, dico in onda.
0: Torniamo lunedì a Cologno.
2: Okay. Esatto. Poi noi adesso i programmi nostri, vabbè.
0: Se troviamo qualcuno che ci apre, perché magari c'è la
1: via tutta. Domani no.
0: No.
1: Qua bisogna dire tutto.
0: Sì,
1: l'agenda. Ciao a tutti, sono le 4.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Salgono a 84 le vittime a Ceuta, rientrati in Marocco gran parte dei migranti giunti nell'enclave spagnola, attivate le barriere galleggianti per contrastare nuovi arrivi. Da Italia e Danimarca, lettera a Bruxelles firmata da 22 paesi per sollecitare contromisure, ci sarà una videocall straordinaria, stop a Schengen dettato da interessi politici, dice Sanchez. 21 feriti, 2 in gravi condizioni dopo lo sciame sismico nei Campi Flegrei, ingenti danni, 130 famiglie evacuate a Pozzuoli. Recuperato un secondo corpo dalla palazzina crollata a Messina, individuata una terza vittima, restano 3 dispersi a complicare le ricerche e il fuoco che cova sotto le macerie. Gli Stati Uniti pronti a un attacco su vasta scala contro l'Iran, vogliono un conflitto in tutta la regione, dice Teheran, minacciando i paesi del Golfo. In Grecia è ancora emergenza per gli incendi, le fiamme divampano vicino a un villaggio costiero nella zona di Atene, impegnati centinaia di pompieri, sfollate 300 persone. Scattano le partenze di agosto con milioni di italiani in viaggio verso i luoghi di vacanza, sulle strade è bollino nero in 18 città e rosso per il gran caldo. Dopo pochi giorni e molte critiche salta il progetto della FIFA di privatizzare i mondiali, il piano creava divisioni e questo non è il nostro obiettivo, ha detto Infantino.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: soldi di Mahmood, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon sabato primo di agosto. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Aspetta, me la schierisco io la voce, d'accordo?
0: Prego, prego.
1: Edo Stanzini in regia con
2: è
1: il
2: ufficiale
1: suo
2: pubblico. Fa schifosamente caldo, aiutateci.
1: Come se avesse iniziato oggi.
0: Sì, sì, sì, sì, però sai, è un checkpoint, no? Il primo di agosto,
1: sì, sì.
0: Per legge
1: fa caldo,
0: è così. Però giustamente noi siamo in Sardegna, al Voitanca Villaggio a Villosimius. La legge del caldo, Giuditta.
1: Ah, la legge del caldo, scusami, non ci avevo pensato, hai ragione. Salutiamo anche Marvi.
0: Maria Vittoria.
1: Redazione.
0: Ecco,
1: chi c'è in regia a Cologno Monzese invece?
0: C'è il pollo.
1: C'è il pollo!
0: Allora, come dicevamo noi, tra l'altro loro continuano, è incredibile. Ma sono vere?
1: Sono vere, lo seguono.
0: Ah sì, quindi lui cerca di scappare.
1: No, non è che cerca di scappare, proprio come hai presente
0: il leader,
1: con tutti i pulcini dietro.
0: Perfetto,
1: così,
0: perfetto.
1: Allo stesso modo.
0: L'abbiamo già detto che siamo in diretta dal Voitanca Villaggio a Villosimius.
1: Sì, ma ripetiamolo, che okay, fa sempre bene, anche perché è l'ultimo giorno, quindi insomma.
0: Giusto. Proveremo a portarvi, ovunque voi siate, molti in viaggio, da quello che abbiamo capito, un po' di freschezza,
1: sì,
0: un po' di mare.
1: Sì, ci proveremo. Poi abbiamo anche tantissimi argomenti da affrontare, parleremo anche di musica e l'ascolteremo, soprattutto la musica.
0: Iniziamo?
1: Dai.
0: Vai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Lino Daniele, quando chiove su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, come dicevamo poco fa, ancora per oggi noi siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Vojtanka Village a Villa Simius.
0: Ci sono diretta animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Tutte le informazioni sono su radioitalia.it. Per scoprire di più sulla bellezza del Vojtanka Village o per prenotare, andate su voyhotels.com
0: o nelle agenzie di viaggio.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
8: rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Rama con Cabana, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, avete visto sui social questa su Instagram in modo particolare nelle storie c'è questa cosa per festeggiare delle ricorrenze o comunque per mostrarsi da piccoli, si chiama Mini You.
1: Sì, l'ho vista.
0: Metti una foto da piccolo e ne metti una adesso.
1: Sì, in realtà è fatto, cioè il trend potrebbe essere una miniera di dati.

0: Questo trend ha conquistato oltre 22 milioni di utenti fino
1: 22 milioni
0: finora. Sai cos'altro ti aggiungo? Che questa cosa ha dato molto materiale a quei soft, a quegli algoritmi di intelligenza artificiale che si occupano di fare previsioni. Quindi se tu eri così da piccolo e sei così da grande, allora impara un nuovo modello.
1: Che bello, guarda, ma
0: noi abbiamo capito questa cosa dell'AI,
1: l'abbiamo capita molto bene. Tra l'altro io ho visto che questo trend mini you lo stanno facendo anche tantissimi personaggi famosi, a cui evidentemente è chiaro questo concetto.
0: Però ti posso dire una cosa, i personaggi famosi sono già in vista, cioè li conosci, sai la loro faccia, la trovi ovunque,
1: magari anche la loro faccia da piccoli, in effetti,
0: certo,
1: si può trovare
0: per molti. Sì, il punto è su di noi, che ne stiamo
1: nemmeno
0: discutendo,
1: nemmeno una nuvola.
0: Sì, chiaro. Ne stiamo discutendo da mesi delle potenzialità, che poi siano positive o meno, dell'intelligenza artificiale. Per qualche like in più decidiamo di dare in pasto volontariamente delle foto.
1: Allora devo
0: nostre.
1: Dire che inizialmente si sorride così parlando di questo trend, poi ragionandoci c'è dell'amaro, c'è un po' di amaro in bocca rimane.
0: Se c'è lo prendo anch'io un po',
1: Mamma mia, oggi è veramente mamma mia, guarda, ti prego, continua così fino alle 18.
0: Ce l'hai.
1: C'è Brescia.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana. Ritorniamo a parlare di primi appuntamenti, sì, e di relazioni.
1: Sì, esiste una cosa che si chiama future faking.
0: Eccolo là.
1: Ora,
0: ma che strano che ha un nome inglese.
1: No,
0: che cosa strana.
1: Loro danno nome a tutto. E questa è una cosa, tra l'altro, credo sia sempre esistita, solo che adesso bisogna dargli un'etichetta, un nome. Poi sì, siamo la generazione che non dà etichette, però diamo nomi.
0: Sì, capito? Diamo nomi di solito inglesi per cose che si sono sempre fatte. Allora, in pratica il future faking lo mette in atto chi parla di progetti matrimoniali, di convivenze, di vacanze, usa il noi, insomma fa capire che la relazione è molto più avanti rispetto a quello che è realmente, perché magari questa cosa viene fatta dopo pochi appuntamenti.
1: Certo, subito. Dopo qualche appuntamento la dinamica si innesca non appena si capisce che insomma con quella persona si va d'accordo, spingendo uno dei due a inondare l'altro di informazioni relative a un possibile futuro, che sia famiglia, vacanze, cose.
0: Adesso io non so, perché ne leggo parecchi di questi nomi. Questo non è love bombing anche?
1: Ma ci sono troppi nomi per tutte cose
0: che si
1: somigliano.
0: In confusione, si somigliano, Marvin, mi confermi? Sì, è un po' simile al love bomb. Però love bombing poi nel momento in cui hai ottenuto che la preda sta lì, tu te vai.
1: La preda. Ok.
0: Perché non è una cosa bella love bombing.
1: Adesso parliamo la stessa lingua.
0: No,
1: dimmi di più.
0: No. Perché ho usato questa parola per far capire che l'accezione del love bombing non è positiva, ma è negativa.
1: Ti aggiungo un livello di difficoltà. Nel momento in cui il future faking si concretizza e magari l'altra persona non è così d'accordo, ti costa.
0: Allora è come love bombing.
1: Quindi diventa una serie di termini per dire solo che non dovevi esagerare.
0: O per dire solo che quando uno esagera dall'altra parte, tu ti devi insospettire.
1: Sì, sì, sì.

0: Max Gazzè, ti sembra normale su Radio Italia solo musica italiana? Visto che è il primo di agosto, io vorrei proporre ai nostri ascoltatori quello che ci siamo detti proprio a mezzanotte di ieri sera.
1: Cioè?
0: Agosto è la domenica dei mesi.
1: Credo proprio di sì.
0: Cioè, secondo me siamo tutti d'accordo su questa cosa. Voglio vedere se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che non è d'accordo.
1: Sono convinto di questa cosa e domenica, tra l'altro, c'è gente che lavora.
0: Come ad agosto.
1: Come ad agosto. E soprattutto ci sono dei concerti. Non è che ad agosto ci fermiamo.
0: No, assolutamente. Parleremo di concerti.
1: Ne parleremo anche.
0: Va bene.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: In questa notte fantastica.
10: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
11: Ti porto via con me.
10: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
14: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAEG zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: Con Porno a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito, il loro tour estivo continua ad arricchirsi di appuntamenti dal vivo.
1: Eh sì, la loro nuova data è quella dell'8 settembre a Reggio Emilia. Prima però ci sono tanti altri concerti in giro per l'Italia.
0: Certo, c'è domani sera alla Dispoli, dove tra l'altro presenteranno dal vivo l'album 5, che noi tra l'altro abbiamo anche raccontato in onda proprio nei nostri studi quando sì. è uscito subito dopo Sanremo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E poi le canzoni del repertorio precedente.
1: Comunque loro hanno anche raccontato una cosa alla nostra redazione durante Radio Italia Live, il concerto di Palermo. Hanno tantissime chat di gruppo su WhatsApp, la più importante è proprio quella dove devono scegliere la scaletta.
0: Ti credo.
1: È chiaro.
0: Faranno i sondaggi su WhatsApp secondo te? Questa la facciamo?
1: Beh, effettivamente loro sono tante. Ci potrebbe stare fare il sondaggio.
0: Cinque.
1: È come l'album.
0: Non è stato
1: Ligabue.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa ridi?
0: No, perché pensavo alla canzone. Vabbè,
2: sono
0: due cose scollegate, quelle che stiamo facendo.
1: Noi vogliamo salutare Riccardo, che in questo momento è a Marina di Camerota, da parte di Alice, che è qui, al Void Anka Village.
0: Che è qui.
1: È proprio qui.
0: È proprio qui, davanti a noi. Noi non sappiamo, magari sono amici, che ne sai? Cioè, non sappiamo nulla, non... Va bene, abbiamo fatto questo saluto.
1: Abbiamo fatto questo e dobbiamo dirvi un'altra cosa. Stiamo insieme per la prossima ora.
0: Eh sì, sono le 17.
3: L'ora esatta suona con
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che questa è tra le canzoni più amate dell'estate 2026, lo conferma il fatto che ha appena conquistato la classifica, il primo posto nella classifica Year One, quindi tra i brani più trasmessi in radio.
0: Eh sì, questo ultimo singolo di Tommaso Paradiso

0: nostro disco Italia fino a un paio di giorni fa. Sarà un caso, chi lo sa?
1: Ogni settimana ci chiediamo la stessa cosa. No,
0: è il brano più trasmesso dalle radio italiane. Tra l'altro l'ha presentata nel tour estivo.
1: Sì. Ha ringraziato anche tutte le persone che sono passate per il tour. Il tour di Tommaso Paradiso raccoglie sempre tanto affetto. Cioè, so che è una cosa banale,
0: non amarlo,
1: però
0: è impossibile non amarlo. Cioè, uno ci si deve proprio impegnare, non ci riesce comunque.
1: Il punto vero è che le canzoni sono tutte banalità, ma non sono scontate. Cioè, sono canzoni che uniscono le persone si ritrovano ogni anno intorno alle stesse canzoni, intorno allo stesso artista, e questo è un po' il concetto che ha espresso Tommaso Paradiso sui social.
0: Giusto, comunque ci sono anche altre canzoni nella classifica dei brani più trasmessi delle radio italiane.
1: Sai dove le puoi trovare?
0: Sì.
1: Sul nostro?
0: Faro! Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Allora, si parla di spiaggia oggi, molti di voi che ci stanno scrivendo, insomma, sono al mare, giustamente. Certo. Amici, al mare, non è che se siamo in vacanza dobbiamo essere rispettosi nei confronti degli altri, sia in spiaggia libera sia nel resto, dove magari siamo molto vicini.
1: Sì, ma anche in spiaggia libera, perché, cioè, allora, una cosa che viene abbastanza spontanea da fare in spiaggia libera è quella di portarti una cassa Bluetooth.
0: Sì.
1: E accenderla.
0: Sì.
1: Anche no, secondo me.
0: No, perché se io secondo invece voglio dormire.
1: Ma semplicemente se a me non piace la musica che stai mettendo tu.
0: Ma cioè, vai sul sicuro, metti Radio Italia.
1: Certo, allora in quel caso potete mettere la cassa.
0: No.
1: Sì, potete.
0: Mettete le cuffie, mettete la volume basso. Comunque...
1: No, bisogna diffondere il verbo.
0: Esatto.
1: Poi non utilizzare il viva voce, che sembra una banalità, però a me della conversazione che stai avendo, meno che non sia una cosa succosa.
0: Gossip.
1: Esatto. Okay. Non interessa particolarmente.
0: Esatto. Sì. Rispettare lo spazio, ma questa è una cosa abbastanza banale, cioè non c'è bisogno neanche di dirlo.
1: No, però una cosa importante la voglio dire: se piantate l'ombrellone e mettete il telo, non è che poi ve ne andate e tornate dopo 5 ore.
0: No, questo è sbagliato.
1: Quello non si fa.
0: Hai ragione.
1: Non si fa.
0: E mi piace anche sottolineare il fatto che poi quando vai a sciacquarti le zampe dalla sabbia,
1: sì.
0: Ok. Non è che ti puoi prendere tutta l'acqua che vuoi, cioè voglio dire, stai lì 20 minuti e gli altri che stanno sciogliendosi lentamente sotto il sole.
1: Come una statua di cera del museo Madame Tussauds. Esatto. E poi l'ultima cosa, che sembra banale ma in realtà è importantissima: se postate le foto sui social e ci sono persone dietro, cercate in qualche modo, perché uno magari non dovrebbe essere lì.
0: Ma poi soprattutto sono in costume, cioè sono quasi nudo.
1: Ma magari non dovrebbe essere lì, magari lì con qualcuno con cui non dovrebbe esserci.
0: Ah, vedi come ti piace il gossip a te.
1: Tantissimo. Guarda, gossip e gelati, dai.
0: Ci sono i Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Parlami

0: In Negramaro, la prima volta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, ci arrivano delle foto. Ok, c'è qualcuno che ha trovato Natal al supermercato. Evidentemente non è lui e neanche ci somiglia.
0: Perché?
1: Non lo so. Vedi? Vedi?
0: No, Natal è un cane.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Esatto. No, perché nei giorni scorsi ho visto la foto di Sinner al supermercato.
0: Ho capito, ma questo sarà un cagnolino che si chiama Nadal. Immaginavi Rafa tu.
1: Certo, era la saga dei tennisti che fanno la spesa.
0: E no? Invece no.
1: Invece no.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Tron.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: A Zoom è arrivata l'estate! Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia, scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Nuvola e musica.

0: Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: White Girl Wasted su Radio Italia, solo musica italiana. Lei era
1: Anna.
0: Esatto, esatto. Abbiamo una cosa importante da fare per tutti quelli che ci stanno ascoltando mentre sono al volante.
1: È arrivato quel momento della giornata in cui ci sono tutte le informazioni sulla viabilità.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Campania, sulla statale 7 bis terra di lavoro, traffico bloccato causa carichi dispersi. Sull'incrocio Nola 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio in direzione Piano d'Ardine. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, c'è stato un incidente sull'incrocio Montalto di Castro, direzione Ponte San Luigi allacciamento A10, Genova 20 miglia. Sempre nel Lazio, sulla 91 autostrada aeroporto Fiumicino, c'è corsia chiusa a causa incendio su allacciamento A12 Roma Civitavecchia, direzione svincolo aeroporto Fiumicino. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, tratto chiuso per frana sull'incrocio di Cefalù, A20 Messina Palermo. Ancora in Sicilia, sulla statale 187 Castellammare del Golfo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo Scopello e prima dell'incrocio di Trappeto. In Toscana, sulla statale 63 del Valico del Cerreto, rallentamenti per incidente sull'incrocio Aulla, strada statale 62 della Cisa, direzione Aulla. Buon viaggio con Radio Italia e solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: più.
1: Ernia con Berlino.
2: Lo sapevo.
1: Solo musica italiana. Parliamo di Lorna
2: è una dipendente, una ragazza che lavora in un ufficio britannica. Avete presente, io sono abbastanza avanti con gli anni da ricordare il periodo in cui su Facebook si facevano i test, non lo so, che principessa Disney sei.
1: Ok, sì.
2: Che personaggio di The Office sei.
1: Una serie di domande, poi alla fine tu usciva un risultato del tutto casuale.
2: Sì, di solito del tutto casuale. Comunque, un collega ha completato al posto suo un test che accostava i vari tipi di personalità ai personaggi di Star Wars.
1: Ne ha fatto uno per Lorna.
2: Ne ha fatto uno
1: verso
2: di
1: Lorna.
2: Lorna?
1: Sì. Chi è? Che personaggio è di Star Wars?
2: Darth Vader.
1: Come Darth Vader?
2: Cattivo. Che poi non è totalmente cattivo, cioè all'inizio non era cattivo.
1: Come ci è rimasta Lorna?
2: E Lorna l'ha presa male, è entrata in un loop di malessere.
1: No.
2: Ha lasciato il lavoro dopo un mese.
1: No.
2: E ha intentato una causa per danni.
1: Dai.
2: Chiedendo risarcimento, soprattutto insomma per questo.

0: malessere che le era stata causato dall'essere accostata alla personalità di Darth Vader.
1: Suppongo che i colleghi abbiano iniziato a prenderla in giro per questa cosa, che ha creato un malessere giustamente sul luogo di lavoro. Questa cosa non dovrebbe accadere, anche se poi l'idea era ludica.
0: Sì, cioè immagino che non ci fosse un fine malevolo. 35.000 euro ha preso Lorna, Lorna.
1: Capito, Lorna, che tra l'altro ha detto: sai che c'è, trasformo questa crisi in un'opportunità. Quindi faccio causa, il giudice mi dà ragione, 35 cucuzze.
0: Comunque Darth Vader non è così cattivo, nel senso non...
1: Non vale 35k.
0: Voglio dire, con certe cose che mi dici tu, io potrei veramente... No, ma dico.
1: A me, ma noi siamo.
0: Ma amichevolmente, lo capisco che il fine è comunque affettuoso, però.
1: Non giustifica i mezzi.
0: Giusto.
2: Si imbosca fra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: Vasco Rossi, la verità su Radio Italia, solo musica italiana, la verità dipende anche un po' da come la scopri, no?
1: Certo, visto che parlavamo di lavoro, insomma, ci sono atteggiamenti che forse è meglio non dire.
0: Perché potrebbero avere delle ripercussioni,
1: a
0: ne
1: voglia.
0: Parliamo dopo.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Giorgia, Corpi Celesti, Ara d'Italia, solo musica italiana. Si parlava di lavoro, relazioni che poi si creano inevitabilmente sui posti di lavoro. Si sa, perché abbiamo visto le serie, c'è una cosa molto seria, che sono gli studi legali americani, quei grossi studi, quei giganteschi che portano il nome degli associati.
1: Sì. Hanno fatto parecchie serie TV, tra l'altro. Suits era una di quelle. Che cosa è successo? Che c'è un influencer di TikTok che fondamentalmente lui fa dei video in cui balla in giro per la città di New York.
0: Sì.
1: Però è capitato che mentre stava girando per Central Park, su una panchina ha visto uno stimato avvocato molto conosciuto a New York di 45 anni.
0: Perché poi sono famosi, sono molto famosi.
1: Il problema è cosa stava facendo.
0: Cosa faceva? Mangiava un panino?
1: No, aveva a fianco a lei una 29enne, avvocata anche lei, nello stesso studio legale.
0: Ah, e cosa fa?
1: E
0: cosa
1: si stavano baciando.
2: Vecchio volpone!
1: Il problema è che l'avvocato è sposato con un'altra donna, questa cosa si sa, è di dominio pubblico, e diciamo che

0: Il video è diventato virale perché la reazione dell'uomo nel momento in cui si rende conto di essere filmato, e si rende conto di essere filmato da un influencer molto famoso, ha fatto una faccia non bella.
1: Tra l'altro poi si è scoperto, perché poi si entra inevitabilmente nella privacy di queste persone, è partita un'indagine interna, è stato sospeso. Tra l'altro questo avvocato doveva passare a un altro studio che l'avrebbe riempito di soldi, adesso si è fermato tutto, capito? Quando un bacio dato in pubblico ti cambia le cose.
0: Beh, comunque c'è da dire una cosa, che un bacio a volte cambia le cose anche nella vita. Volevo fare una cosa romantica.
1: Perché?
0: Non mi è venuto molto bene.
1: Io penso solo che lui non dovrà pagare le spese legali, essendo un avvocato.
0: Beh, giusto, fa da solo.
1: Poi vediamo che succede, vince, perde. Poi vi diremo, dai.
0: Coez.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Andiamo a Cologno perché c'è Francesca Mendola.
2: Eccoci, ciao ragazzi, come state? Buona serata anche a voi.
0: Noi molto bene, peccato che domani partiamo,
1: sì.
0: Quindi oggi è l'ultimo giorno al Void Anca Villa.
2: C'è
0: Villa
2: quel
0: Siminius.
2: Filino di malinconia o no?
0: Siete sì, un pochino, sì, un
1: l'avverti?
2: Vi ho sentito benissimo oggi, tra l'altro in totale relax ho messo il mio lettino all'ombra, anche a quello di Paolo, sotto l'ombrellone, eravamo una favola, grazie al vostro intrattenimento. Davvero.
1: Vedi. No, anche noi devo dire che siamo stati bene.
0: Sì, facciamo un po' di ringraziamenti. Intanto ringraziamo Edo Stanzini che è stato in regia qui da Villa Siminius, Marvi.
1: Maria Vittoria della
0: redazione.
1: È stata con noi per queste due settimane, tutti i ragazzi che hanno contribuito a quello che avete visto anche sui nostri social, abbiamo
0: Ivan,
1: avuti
0: Teo che li vedo adesso qua davanti, esatto. Ma ce ne sono stati tantissimi che si sono alternati nel corso di queste due settimane e poi tutto lo staff
1: che è stato veramente
0: spettacolare in queste due settimane.
1: Sì, esatto,
0: davvero.
1: Noi ci risentiamo lunedì sempre allo stesso orario, quindi da Villa Siminius, dal Void Anca Village è tutto
0: e vi lasciamo con Francesca Mendola. Ciao a tutti, sono le 18:01.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica.

canzone di Elodie, Bagno a mezzanotte, ottima idea, perché no? Ma anche adesso siete su Radio Italia, solo musica italiana, con me Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Abbiamo sentito fino a pochi istanti fa Giuditta e Marco, che saranno insomma di rientro, ci hanno fatto compagnia in questa parte del pomeriggio, e io sono qui con Paolo Negri, come dicevamo, assolutamente in relax, lettino sotto l'ombrellone, però ombra, perché col caldo oggi abbiamo già dato. Come va dalle vostre parti? Fatemi sapere. Se volete ditelo con un titolo al nostro 331 995 0095, e naturalmente, come si diceva, questo weekend di partenze, viaggi, si rimane a casa, si combatte il caldo, sicuramente abbiamo tanta musica tutta rinfrescante. E tra l'altro, prossima canzone, qui c'è un bel gruppetto, tra l'altro c'è anche Federica Abate tra gli autori e le autrici, anzi, di questa hit estiva, cantata da Serena Brancali, Delia e Levante. Eccola qua, Al mio paese.

0: La canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, a proposito di temperature, da Taranto, dalla provincia di Taranto, da Carusino, c'è Maria Grazia che mi scrive 38 gradi alle 18:10 circa, e quindi direi buon forno. Beh, in effetti, insomma, allora, ci sono delle canzoni rinfrescanti, ne sono certa. A proposito invece, ecco, avete seguito i mondiali di calcio, anche lì c'erano degli appositi momenti per rinfrescarsi, insomma, sapete ormai le nuove regole, ci sono anche, insomma, nel mondo del lavoro. Ma a proposito invece di social, la temperatura si è molto alzata per alcuni campioni. Allora, emozioni sul campo, eccetera, ma soprattutto a livello di popolarità ci sono tanti calciatori che hanno guadagnato un sacco di follower. Il caso più sorprendente è quello di Vosina, che è il portiere di Capoverde, si è parlato tanto di lui, e lui, da quasi perfetto sconosciuto, è diventato famosissimo in tutto il mondo ed è salito fino a quota quasi 29 milioni di follower su Instagram. Al secondo posto c'è Erling Haaland, che è salito a 64 milioni di follower grazie a un incremento di 23 milioni, insomma una bella conquista. Sono dei bei numeri, sono dei calciatori che hanno imparato a farsi amare, quindi li conosciamo anche noi, li abbiamo visti sui social. Ce n'è uno strafamoso che conosciamo tutti, che è Cristiano Ronaldo. Lui ha avuto, diciamo, una piccola crescita, soltanto 10 milioni di follower, che si vanno ad aggiungere ai 675 milioni di follower. Voi li seguite? Ne seguite qualcuno? Fatemi sapere nel caso. Torniamo alla musica con questa canzone, che in pratica è la realizzazione di un sogno, e cioè quello di Alfa, perché lui fin da bambino voleva duettare con il suo idolo Jovanotti, ed eccoli qua, Buon Vento.
1: Ed è un po' di

0: Buon vento, Jovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: regalati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.

0: Ragazza Paradiso, la canzone di Ermal Meta su Radio Italia. Sono musica italiana e dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico. C'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Buonasera. In Sicilia, sulla 29, Palermo, Mazara del Vallo, traffico rallentato per incendio sullo svincolo di Castelvetrano. Nelle Marche, sulla statale 257 a Pecchiese, pulizia del manto stradale presso l'incrocio Piobbico. Direzione incrocio Acqualagna, strada statale 3, Flaminia. In Piemonte, sulla statale 33 del Sempione, corsia chiusa presso l'incrocio di Stresa. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato causa materiali dispersi prima dell'incrocio Marcellinare, dopo l'incrocio Calderaro, statale 18 diramazione, statale 19 direzione Santa Eufemia a Lamezia. In Piemonte, sulla statale 460 di Ceresole, c'è un veicolo in avaria presso l'incrocio Lombardore, in direzione incrocio San Benigno raccordo autostrada Torino aeroporto Caselle. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, veicolo in avaria presso l'incrocio di Muggio, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

La canzone di Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono, su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo di questo weekend di partenza, in realtà forse siamo un po' in controtendenza, perché c'è una ricerca di facile.it che dice che solo 4 su 10 partiranno in queste settimane. La maggior parte si divide tra chi le ferie le ha già fatte e chi le farà a settembre. Una durata media è intorno agli 11 giorni, ma 2 milioni, sapete, che hanno scelto la casa dei genitori, magari dove si ha la possibilità uno si lancia immediatamente. E al di là dell'Italia, le mete invece all'estero, le più gettonate sono Spagna, Grecia e Francia, e noi invece ce ne andiamo a Los Angeles. Perché? Perché è il titolo della canzone di Blanco.

0: Los Angeles, la canzone di Blanco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Loro torneranno a riempire gli stadi l'anno prossimo, a quanto pare stanno già preparandosi, e lo scorso 28 giugno, prima del Radio Italia Live, il concerto a Palermo, alla nostra redazione hanno raccontato come si stanno muovendo, e per Riccardo Zanotti l'inizio dello show è quello più divertente da preparare, perché c'è la voglia di salire sul palco, il pubblico non sa ancora che cosa, la scaletta non la conosce. Invece per il chitarrista Lorenzo Pasini il momento clou è il finale, perché ha detto è l'ultimo ricordo che il pubblico si porta a casa, e anche il più vivo. Beh, quando vedete un concerto, in effetti, pensateci. Luce, tramonti a nord-est.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E si intitola Canto d'amore. Le voci Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. E qui ci salutiamo, appuntamento a domani, grazie a tutti quanti voi, grazie a Paolo Negri in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Salgono 84 le vittime a Ceuta, rientrati in Marocco gran parte dei migranti giunti nell'enclave spagnola, attivate le barriere galleggianti per contrastare nuovi arrivi. L'Italia e Danimarca, lettera a Bruxelles, firmata da 22 paesi per sollecitare contromisure. Ci sarà una video call straordinaria, stop a Schengen, dettato da interessi politici, dice Sanchez. 26 feriti dopo lo sciame sismico nei Campi Flegrei, ingenti danni, 130 famiglie evacuate a Pozzuoli, domani riapre il porto. Recuperato un secondo corpo dalla palazzina crollata a Messina, restano 4 i dispersi, a complicare le ricerche e il fuoco che cova sotto le macerie. Gli Stati Uniti pronti a un attacco su vasta scala contro l'Iran, vogliono un conflitto in tutta la regione, dice Teheran, minacciando i paesi del Golfo. Chi fa da scudo brucerà. A Milano aperta la camera ardente di Don Mazzi, il prete educatore che fondò la comunità Exodus. Aveva 96 anni, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Scattano le partenze di agosto con milioni di italiani in viaggio verso i luoghi di vacanza sulle strade Bollino Nero in 18 città e rosso per il gran caldo. Dopo pochi giorni e molte critiche salta il progetto della FIFA di privatizzare i mondiali. Il piano creava divisioni e questo non è il nostro obiettivo, ha detto Infantino.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali. Stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo, tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi, frequenti anche sulla dorsale appenninica, poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
5: Buon sabato sera a tutti e buon primo agosto.
6: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri e Cici, e salutiamo in regia Paolo Negri. Ciao Paolo.
5: Pensavate fosse finita con ieri la stagione delle buone nuove? No. In realtà abbiamo ancora questi due giorni insieme.
6: Oggi
5: con
6: e domani.
5: Il meglio oggi e domani. Bene, no? Buongiorno, anzi buonasera.
6: Buonasera Cici.
5: Abituato a dirle buongiorno.
7: Ma sì, buonasera a tutti. Buon sabato sera. E tra poco ascolteremo quei personaggi, no, okay. Quei personaggi che
5: bravo,
7: sono venuti a trovarci durante la settimana con delle gags particolari.
5: I personaggi che sono venuti a trovarci in questa settimana nelle buone nuove del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma mia, che meraviglia che siete! Ma guarda come mi piacerebbe parlare d'amore con voi. Adoro!
1: Ciao Cristiano Malgioglio!
0: Ciao Antoniuccio simpatico e caruccio mio! Buongiorno Montieran, buongiorno amici!
1: Buongiorno Maria, sempre insieme a Cristiano!
0: Sì, allora, stamattina stiamo giocando alle vacanze.
1: In che senso?
0: Nel senso che Cristiano è andato ai giardini pubblici a prendere un po' di sabbia e un po' di terra e sta giocando sul balcone con secchiello e paletta.
1: Ah, sì.
0: Cristiano, mettiti un cappellino, sennò ti si ingiallisce il ciuffo.
1: Oh, dai.
0: Invece, caro Antonia, io sto per entrare nella vasca da bagno con la tuta da sub e le bombole.
1: Ma sarà troppo piccola la vasca per le immersioni, Maria.
0: Ma scusa, Antoniuccio Caruccio Moruccio mio, ma devi sapere che la mia vasca da bagno ha delle dimensioni tali da accogliere più persone.
1: Ah, ecco.
0: Magari, guarda, un giorno ci verrete anche voi due.
1: No, lascia stare, lascia stare.
0: Pensate, Antonia, che una volta ti confido che nella mia vasca ho fatto il bagno con i pinguini.
1: Beh, bello, i pinguini sono animali simpatici.
0: Ma no, ma scusa, ma cosa avete capito? Cosa hai capito? Intendevo i pinguini tattici nucleari.
1: Ma veramente? No.
0: Ma no, Cristiano, non erano i pinguini tattici nucleari. Ah no? Scusa, e chi erano, Maria? Erano sei scappati di casa che si erano infilati di nascosto a casa tua. Ah, ecco perché, Maria, poi non ho più trovato i miei oggetti di valore. Pure i perizomi si sono presi.
1: Ma no, ma sei stato rapinato da sei sconosciuti.
0: Sì, ma avresti dovuto vedere che bei fusti che erano. Hanno rapito anche il mio cuore. Adoro!
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: sempre del meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Con noi questa sera c'è Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti, buonasera, buon sabato sera a tutti. Ho per voi una frase meravigliosa di Herman Hesse che dice: alcune persone pensano che aggrapparsi alle cose le renda più forti, ma a volte si necessita di più forza per lasciare andare che per trattenere.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizia a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, in Abruzzo sulla statale 17 Appennino Abruzzese a Pulo Sannitico c'è stato un incidente sull'incrocio Civita Tomassa, strada statale 80 direzione Sannitico. In Liguria sulla statale 45 di Val di Trebbia corsia chiusa dopo l'incrocio Monte Bruno e prima di Loco. In Sicilia sulla statale 514 di Chiaramonte traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Chiaramonte.

0: guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, il nuovo primo ministro inglese Andy Burnham ha dovuto fare una conoscenza speciale, il gatto Larry, che è presente a Downing Street da 15 anni, la casa del primo ministro britannico praticamente. Il politico, con il massimo rispetto per la figura di Larry, ha però dovuto rinunciare a portare il suo cane nella residenza da premier.
1: Allora proviamo a collegarci per farci raccontare qualcosa di più con Sua Maestà Re Carlo.
2: Good morning, guys.
1: Buongiorno, maestà. Come mai il premier Burnham non ha potuto portare il suo cane a Downing Street?
2: Burnham possiede un incrocio tra un maltese e un barboncino, sì, di nome Axel. A causa del temperamento del cane, il primo ministro è convinto che Axel non andrebbe d'accordo con il gatto.
1: Vabbè, ma adesso dove andrà Axel? Mica è stato abbandonato.
2: Ma niente affatto, non si abbandonano animali, piuttosto abbandonate qualche familiare come faccio io, ma animali mai.
1: E quindi chi si occuperà di lui adesso?
2: Ma il sottoscritto, ovviamente. Vieni Axel, andiamo a fare bisognini.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Caldo asfissiante! Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione!
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: un'inchiesta, cari piccolini della BBC, la TV inglese, che ha intervistato alcuni scienziati dell'alimentazione avrebbe individuato in pasta, pane, pizza e proteine la causa dell'aumento dell'obesità infantile in Italia. I bambini mangerebbero infatti troppi cibi processati e poche verdure.
1: La ricerca darebbe la colpa anche al concetto errato che paffutello è sano. Io vorrei sentire su questo argomento lo chef Cannavacciuolo, che insomma paffutello lo è abbastanza. Sentiamo se è anche sano. Buongiorno chef.
2: Buongiorno.
1: Ecco.
2: Voglio. E come si dice, uomo baffuto sempre piaciuto.
1: Veramente era donna baffuta.
2: Certo, anche la donna baffuta è sempre piaciuta. Quindi se volete piacere, venite al mio ristorante, che se siete secchi secchi io vi faccio diventare baffuti con un paio di portate.
1: Sì, non ce n'è neanche bisogno, tra l'altro. No, noi in realtà,
2: sì,
1: chef, si sta parlando del fatto che secondo la BBC in Italia è in aumento l'obesità infantile a causa di una dieta poco equilibrata. Non è proprio una bella notizia, ecco.
2: Ma io invece che la BBC preferisco il BBQ,
1: cioè?
2: O barbecue.
1: Ah.
2: Anche perché la BBC è inglese e quelli non hanno mai capito niente di cucina. Pensate che in Inghilterra la guida Michelin i ristoranti non le premia, non li premia con le stelle.
1: Ah no?
2: Ma con le bustine di Gaviscon.
1: Ma no?
2: Sì, nei ristoranti migliori, quelli con le 3 bustine di Gaviscon Michelin, non digerisci neanche il digestivo che ti danno dopo il caffè, voglio! Adios!

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: amici, a Radio Italia solo musica italiana, sono le 20.01.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: il matrimonio tra Luka Modric e il Milan è destinato a proseguire. Il centrocampista croato è pronto a rinnovare il proprio contratto fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà di continuare a vestire la maglia rossonera anche a quasi 41 anni. Il Milan d'altronde ha una lunga tradizione di campioni capaci di sfidare il tempo, da Paolo Maldini ad Alessandro Costa Curta fino a Zlatan Ibrahimovic.
1: Sì, di solito di questi tempi ero in ritiro con squadra. Adesso non sto facendo niente, passo tutto il giorno di bar.
0: Trovati un hobby, non lo so.
1: Mia moglie mi ha regalato un puzzle, ma io non ho pazienza. Quando ho visto che i primi due tasselli non combaciavano, ho buttato tutto all'aria.
0: Così
1: io, stanco, sì, io stufo.
0: Senti, dove ti vedi tra una decina d'anni?
1: Dove mi vedo? Bella domanda. Non so, magari farò allenatore, magari di Milan. Io mi vedo bene a Milano.
0: Che è un po' la tua seconda casa, diciamolo.
1: Sì, poi ci sono locali belli, ristoranti che fanno da mangiare bene, pizzerie ottime. Hanno solo un difetto.
0: Quale?
1: I bagni.
0: Ma dai, i bagni.
1: Sì, una volta manca carta igienica.
0: Vabbè.
1: Una volta manca carta per asciugare mani, acqua con fotocellula che va a scatti e soprattutto c'è sapone che è sempre finito.
0: Insomma,
1: per non parlare di macchinario infernale dove si infilano mani per asciugarle, che ti fa risalire tutta acqua in maniche di camicia.
0: Mi sembra impossibile che nei posti che frequenti tu i bagni siano in queste condizioni, però, francamente.
1: Sì, stasera ti porto in uno di questi posti, così vedi.
0: Veramente?
1: Anzi, meglio se facciamo domani, molto meglio se facciamo domani.
0: Perché?
1: Io stanco, io stufo.

0: con me. Alessia da Catanzaro, nata a luglio. Ciao Radio Italia.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.

0: Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
1: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times. Oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi. Ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Te.
1: Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma pare ci siano ancora una serie di problemi per l'ex centrocampista che al momento hanno fermato tutte le decisioni da parte del presidente Malagò. Ma io proverei a sentire il nostro Bruno Vespa, che sembra sia e stia preparando uno speciale di Porta a Porta proprio per fare chiarezza sulla situazione. Buongiorno Vespa.
2: Sì, grazie, buonasera. Eccoci pronti per questo speciale di Porta a Porta. Pensate che per occasione abbiamo fatto costruire dai nostri scenografi un plastico che ci aiuterà a far luce sugli ultimi sviluppi del caso Pirlo, ed è il plastico dell'allenatore guardiano.

0: di uno dei figli di Malagò che insieme a Maldini allena la squadra araba dello United FC, dove pare che militi un cugino alla seconda di Mancini, non avendo ancora pagato l'IMU non ha diritto a farsi rappresentare dal secondo figlio di Maldini per la pubblicità di un sito di scommesse sui combattimenti clandestini tra monaci buddisti. Mi sembra tutto chiaro.
1: No, scusi Vespa, non è per niente chiaro, ma poi non esistono i combattimenti tra monaci buddisti.
0: Beh,
1: dai.
0: Insomma, in poche parole, stiamo ancora aspettando.
1: State aspettando una risposta da Pirlo?
0: No, stiamo aspettando il voto di Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare la situazione.

0: Ed è sempre un piacere averti qui con noi nelle buone nuove, nel meglio delle buone nuove, Roberto.
1: È il piacere mio avere degli amici come voi.
0: Grazie.
1: A proposito di amici, c'è questa frase di Ada Ferrante che dice: il mondo senza gli amici sarebbe molto più buio.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Thank you.

0: Si è conclusa in anticipo l'esperienza di Amadeus sul 9, il canale di Discovery dove era approdato 2 anni fa. Nonostante un contratto che prevedeva ancora altre 2 stagioni, conduttore e rete hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto. Come mai? Proviamo a chiederlo direttamente a lui. Max, vediamo se ci risponde. Ama?
1: Quindi ci sono ancora le mezze stagioni.
0: Finiscono prima. Ecco, proviamo a sentire. Pronto, Amadeus?
2: Sono io, sono io. Buongiorno ragazzi. Eh sì, purtroppo questa esperienza è finita in anticipo nonostante gli ascolti che hanno toccato punte del 14-15%.
0: Cioè, ma non vorrei dire, ma sembra fossero un pochino meno gli ascolti dei tuoi programmi.
2: Eppure ho qui i dati, Antonio.
0: Ah sì?
2: Fammi controllare. Ecco, allora, scusate. Il 15% è l'ascolto che ho io in casa quando parlo, praticamente mi ascoltano il cane e l'attaccapanni.
1: Ma dai, non credo.
0: Senti, sì. Piuttosto ora che hai lasciato il 9, quali sono i tuoi progetti futuri?
2: Beh, ma io sono, come sapete, un vulcano di idee, ho già scritto altri programmi che saranno di sicuro successo.
0: Beh, bene, dai, possiamo avere qualche anticipazione?
2: Beh, sì, uno dei programmi si chiama Vi Picchio.
0: Vi Picchio?
2: Vi Picchio. È un gioco a premi in cui dei concorrenti bendati dovranno picchiare dei VIP e indovinare chi sono in base a come urlano di dolore. Bellissimo!
1: Meraviglioso, direi.
2: Pensate, fantastico. Sì, fantastico. Pensate che nella puntata pilota viene picchiato Francesco Pannofino.
0: Ma no.
2: Tutti sì, ma tutti pensano di picchiare George Clooney. Ci siamo divertiti come dei matti.
0: Perché Pannofino è il doppiatore di George Clooney. Ma
2: sì.
0: Che gioco è? Dai, poi non penso che Pannofino si sia divertito tanto. Vabbè, altre idee di successo, magari meno cruente.
2: Ah, sì, allora, ho scritto questo reality per bambini. Si chiama Animali da colorare.
0: Beh, dai, questo mi sembra un po' più tranquillo. E come sarebbe?
2: È semplicissimo, mettiamo 10 bambini dai 3 ai 5 anni in una stanza di 10 metri quadri, ognuno con una scatola di pennarelli,
0: bello.
2: Viene liberata una tigre albina viva,
0: no.
2: E i bambini devono cercare di colorarla, sarà fantastico!
0: È meraviglioso proprio, grazie Ama!
2: Prego!
0: Mamma mia ragazzi!

0: ci dobbiamo salutare.
1: Eh sì, ci salutiamo. Ringraziamo Paolo Negri in regia.
2: Grazie Paolo.
1: Grazie anche ad Ambro.
0: Grazie Ambro.
1: A Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
3: Grazie a tutti.
1: Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani sera, sempre con il meglio delle buone nuove. Voglio.
1: Va bene, a domani. Ciao.
0: Ciao.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: Uè, voglio, a Radio Italia solo musica italiana, solo le 21.02. Adios!
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
7: L'Italia e altri 21 paesi chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente. Sanchez dice stop a Schengen dettato da interessi politici. Primi controlli a Fiumicino e a Malpensa. A Ceuta il bilancio sale a 84 morti. Gran parte dei migranti sono rientrati in Marocco, nell'exclave spagnola, barriere per impedire il loro ingresso. Dopo la scossa e lo sciame sismico, emergenza abitativa ai Campi Flegrei, quasi in 300 senza casa, i feriti sono 26, domani riapre intanto il porto di Pozzuoli. Il crollo di Messina ha recuperato il terzo corpo, restano 3 dispersi, si indaga sul cantiere aperto al piano terra, di cui non risulta la documentazione, ci sono 3 indagati. Il presidente Trump sarebbe pronto a sferrare nuovi attacchi sull'Iran, Teheran pronto a rispondere, in allerta le ambasciate americane in tutta la regione. Emergenza incendi in Grecia, le fiamme divampano vicino a un villaggio costiero nella zona di Atene, impegnati quasi 500 pompieri, sfollate 300 persone. Fine settimana difficile per gli italiani che partono per le vacanze, fra picchi di caldo estremo e traffico intenso, previsti 26 milioni di persone in viaggio. Dopo le minacce di boicottaggio della UEFA, la FIFA fa marcia indietro sull'apertura ai capitali privati dei mondiali di calcio, ma è ancora scontro fra le due federazioni.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Mas

0: Estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che vuoi?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

uno starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: stato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È arrivata

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

dietro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

La gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza.

0: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A.

Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 23.01.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi, frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal

all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Malika Ayane. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

piangiamo, non amiamo come voi. E se in giro per starti poco fuori di casa mai.

mia. Contiamo un po' fino a 10. Uno il sole che porti, due le gambe decise. Siamo in tre nel tuo letto. Tre, morena mia. Il guardo bussa alla porta. Cinque i tuoi

0: me?
1: Morena mia, sette sono i peccati.

guardiamo in faccia la vita. E se quello che sento non è poi paradiso, vorrò morte. Sai, non è saggio, non è giusto dire mai. Non si può, come si fa a dire mai.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei partito

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.